will help you, 'cause you're gonna need my help someday.

0: ti racconta.
1: Ciao belli!
2: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
2: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
2: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
2: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Romagna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
3: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
4: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
2: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
4: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
2: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
4: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie. Per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento di problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
2: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
4: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi energetici di casa propria.
2: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con...
3: Thomas Lombardi Borgio.
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinto M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una rivolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola paleolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste: boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno, e 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime, eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria al litio, una qualsiasi batteria al litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è, per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che in cui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram radio-tonino e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: Ma mi acquisti, oh. Il rapper, quindi iniziamo a lavorare.
3: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Ciao belli!
1: Avete ascoltato?
2: Non è il TG!
3: Il Tonino Guerra si racconta!
4: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile.

Scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza.

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente.

Chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra un sospiro, un lamento, un espresso. Ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci

0: bar, che noia la sera, la sera vedersi più al bar.
1: Che noia più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santivin qui ogni sera, se ci paro non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito sei volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: cognome più simpatico che ci sia. Che noi a quel bar, che noi alla sera, la sera a vedersi qui al bar.
1: Che noi a quel bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo.

0: Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi, poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora, la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora, essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili. E numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto.
1: And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

No, tu no! Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no! Vengo anch'io, no tu no! Vengo anch'io, no tu no! Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no!

0: Sono le 8 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
2: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
1: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ne parla Gerardo De Vivo.
3: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato tre partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con tre espulsi, due sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Zainet.

0: quest'anno Zynet è media partner di Unistem Day. Unistem Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro Unistem, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che ha affascinato è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, benvengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'Unistem Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare. E se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute e i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare, perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Lo voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche, è un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere. L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
10: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
10: Grazie mille.
0: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
10: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
11: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
10: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
11: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. E la propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
10: Quando lei era insomma intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
11: Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia, sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei fare filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
0: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
12: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
13: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
12: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
13: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti e nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
12: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
13: Questa è anche una domanda molto importante. la parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante, che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
0: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
14: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
15: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora, lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
14: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
15: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
14: Molta.
15: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si poteva, non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
0: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
16: Buongiorno, siamo Imena Rar
17: e Matilde Strati Pelgrims
16: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
17: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
18: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
19: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
18: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
16: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
18: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto, è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
16: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
18: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando. mondo, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliele manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici. Ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
20: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
18: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, è sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
20: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
18: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
21: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
22: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
23: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà. Libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare. E ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
1: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
23: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
1: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
23: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
21: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
2: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensava di inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
3: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
2: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
3: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio, ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi, che quindi sono coinvolti poi nella, diciamo, nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, poi ovviamente c'è tutta la variabilità diciamo intraindividuale, interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente, diciamo, fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi, diciamo, dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
2: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
3: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché, diciamo, magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta, probabilmente. E viceversa, troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
21: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado.

0: E questa è Radio Zainet.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca, dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano, un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali, da Shakira a Bocelli, ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altro incontro del girone, la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
0: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
0: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
0: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Romagna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
2: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto che per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
3: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
0: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
3: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibile fossile, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
0: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
3: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie. Per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
0: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
3: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
0: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride. E...

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio.
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinta M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi sono ancora batterie al piombo, che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola pale eolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire, a smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime. Eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria al litio, una qualsiasi batteria al litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: solo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quintè.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram radio-tonino e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: La mia questione, il rapper, iniziamo a lavorare.
3: A consegna ci abbiamo? Non siamo...

0: Avete ascoltato?
1: Non è il TG!
2: Il Tonino Guerra si racconta!

0: Thank you, you people are really good.
1: Sono le 10 e questa è Radio Zainet.
2: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli 86 dollari al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei 90 dollari e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Maignan. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi, è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jakob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band di
dei giorni d'oggi, utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

0: Sono le 11 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori da allo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica 2-0 firmato Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 e rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 uno la Bosnia, terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Formula 1 con le prime libere al via il weekend e il Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
2: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
1: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo, l'andaluse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ed eccoci in studio su Radio Jeans, un inizio scoppiettante oggi a Città in Musica. Infatti abbiamo appena ascoltato il preludio del Nabucco di Verdi. Chiara Falcone al microfono per questo nuovo appuntamento. Come avrete capito, parleremo di Milano e di Giuseppe Verdi. Qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E il professor Barbieri, critico musicale e Dani, voce di Radio 3. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benissimo, allora Jacopo, cominciamo subito questo appuntamento entrando subito in media stress, via con questo Nabucco.
1: Sì, oggi ci abbiamo molto da ascoltare, da parlare come sempre. Tra l'altro, ma oggi ascoltiamo di più perché il Nabucco è più bello di Scheherazade dell'ultima volta, ecco.
0: Allora, sei più allegro, proprio, eh?
1: Sì, no, Nabucco ci piace. Allora, via, incominciamo. Cosa succede? Siamo a Gerusalemme e tutti quanti aspettano l'arrivo di Nabucco, non, e non lo aspettano in modo molto felice, insomma, sono tutti terrorizzati perché Nabucco picchia forte, come si dice, si potrebbe dire. E quindi, insomma, si apre il sipario appunto dentro al tempio dove il popolo di Gerusalemme si è rifugiato e in mezzo a tutte queste sfilate molto imponenti di sacerdoti, soldati, popolo di qua, di là, donne, bambini, fanciulli, arriva Zaccaria, che è il sacerdote, insomma uno dei sacerdoti più importanti della città, che mostra a tutti quanti la preda che è riuscito a catturare. Non si sa in quale modo sia riuscito a catturare, insomma ad entrare in possesso di Fenena, appunto, che altri non è che la figlia di Nabucco. Quindi lui dice: siate tranquilli, in mia mano è caduta la figlia del re. E cosa succede? Si interrompe bruscamente la scena, arriva Ismaele, appunto il principe di Gerusalemme, che annuncia che Nabucco sta proprio alle porte della città e quindi che bisogna prepararsi o a soccombere oppure a difendersi. E quindi naturalmente tutti quanti, visto che è un'opera, partono allarmi, rimangono soli Ismaele e Fenena, e qui inizia a uscire fuori l'intreccio. Cosa è successo? Che Ismaele era caduto prigioniero di Nabucco e si era innamorato naturalmente di Fenena, perché Romeo e Giulietta da quando è nata la letteratura e la drammaturgia ci sono sempre stati. Ma noi non ci accontentiamo di questo, perché in tutto questo Abigail, che è la sorella, la sorellastra, poi si scoprirà la finta sorella di Fenena, anche lei è innamorata di Ismaele. E quindi quando ha scoperto che c'era questa tresca appunto tra Ismaele e Fenena, è uscita fuori di testa, praticamente è impazzita. E Fenena infatti è riuscita a liberare Ismaele segretamente, cioè non facendosi beccare da Abigail. Naturalmente proprio in questo momento nel tempio chi entra? Abigail con dei soldati, e quindi: talamo la tomba a voi sarà, se mi ami io posso ancora provare a cercare di salvare il tuo popolo, altrimenti non ci provare, cioè non sperare di salvarlo. Proprio in questo momento la scena viene bruscamente interrotta dal coro che rientra in scena in modo prorompente, che annuncia appunto che Nabucco sta per entrare nel tempio, ed è proprio il pezzo che ci andiamo ad ascoltare.

0: Eccoci tornati in studio, un coro prorompente, veramente nel vero senso della parola.
1: Beh, il minimo che si possa dire e il massimo che si possa dire è che cosa potrebbe essere questo se non Verdi? Perché Nabucco, 1842, poi insomma ne parleremo un pochino meglio, è opera giovanile, sì, di Giuseppe Verdi, la terza opera, il terzo titolo, no? Del suo catalogo delle 27 opere. Però già si sente, non dico tutto Verdi perché poi Verdi cambierà, eccetera, ma davvero queste sono le figure fondamentali del suo linguaggio musicale. Anche il preludio che abbiamo ascoltato prima, no? Beh, non potrebbe essere che Verdi. Bellini, Donizetti, Pacini, potrebbero tutti essere scambiabili, fungibili.
2: È inconfondibile lui.
1: Poche note ed è già Verdi,
2: sì,
1: no? Anche questo coro, con questi accenti così forti, con queste figure ritmiche così squadrate, così nette, questi passi omofonici in cui tutte le voci cantano la stessa linea melodica, no? Sono proprio inconfondibilmente legate al linguaggio del Verdi prima maniera, diciamo così. E anche quel preludio, che è orchestrato, se volete, in maniera non particolarmente raffinata, è piuttosto
2: rozza,
1: brutale. Beh,
2: rozza in senso buono.
1: Rozza in senso buono, ecco, sì. Infatti c'è chi lo detestava, c'è un famoso compositore che si chiama Nicolai, che odiava Verdi e diceva appunto proprio di Nabucco è orchestrato come un dilettante. Ma non, sì, è ancora in un certo senso un dilettante, un autodidatta, meglio Verdi. Però in questi due numeri che abbiamo appena ascoltato c'è buona parte del lessico musicale che poi lui avrebbe sviluppato negli anni futuri,
2: che lui sviluppa, che comunque però mantiene
1: assolutamente,
2: cioè, in un minima parte nel Falstaff ancora possiamo riconoscere
1: qualcosa, ancora
2: qualcosina
1: c'è.
2: Nel magari nell'Otello già si sente di più che la penultima opera. Comunque, andiamo avanti. La situazione è questa. Ormai nel Tempio da una parte ci stanno il popolo di Gerusalemme e dall'altra i babilonesi con Nabucco. Nabucco è pronto per occupare il Tempio con la forza e proprio in quel momento Zaccaria, il sacerdote, si gioca l'asso, prende Fenena e dice: guarda che se te provi a occupare il Tempio, questa l'ammazzo. Sta per ucciderla e arriva Ismaele, la strappa dalle mani di Zaccaria e dice: la morte ti salverà. A quel punto Nabucco dice: perfetto, prendete, ardete il tempio, fia delitto la pietà, saccheggiate di qua di là, cori, strilli, che tanto Verdi in Nabucco è tutto uno strillo, quindi preparatevi. E niente, appunto, proprio il primo atto si chiude con insomma la presa di Gerusalemme e quindi la cattura degli ebrei, appunto. Adesso ci sentiamo appunto questo finale del primo atto.

0: Con Oberto, conte di San Bonifacio, si era affermato sulla scena italiana il giovane Giuseppe Verdi. Reduce dal grande successo riscontrato al Teatro alla Scala, per Verdi si prospettarono tempi duri. Infatti, quello stesso anno morirono di febbre cerebrale i due figli e la moglie Margherita. Quasi per uno strano scherzo del destino, in quel periodo il maestro si trovò impegnato nella composizione di un'opera buffa, Un giorno di regno, che non riscosse successo. Verdi decise allora di non comporre mai più. Fu l'impresario della Scala a sottoporgli un libretto. Era il Nabucco. Nel corso di poche settimane, come ispirato da una musa, Verdi compose il suo primo vero successo. La sera del 9 marzo 1842, al Teatro alla Scala, il pubblico impazzì letteralmente dietro le note del maestro proveniente da Busseto. Nabucco, passato alla storia per il celebre coro Va pensiero, racconta la biblica vicenda del re Nabucodonosor che conquista Gerusalemme. Sulla scena, sfilate di ebrei, sacerdoti e soldati la fanno da padroni. Basato su una scrittura musicale abbastanza rigida, caratterizzata dall'alternanza di pezzi chiusi intervallati da recitativi accompagnati, Verdi strizza l'occhio al genere francese del Grand Opéra, al quale poi dedicherà maggiori attenzioni. Ed eccoci tornati in studio su Radio Jeans dopo questa lunga pausa. Siamo sempre a Città in Musica e stiamo sempre parlando di Giuseppe Verdi. Come abbiamo ascoltato dalla scheda, siamo nel 1842, ma che succede in Italia? Cosa succede a Milano? Ovviamente non vi spaventate, adesso non abbiamo intenzione di ripetere le gesta del Risorgimento, però dobbiamo chiaramente dire e cercare di contestualizzare un attimino la situazione. Siamo a pochi anni dal famoso 1848, da quelle famose 5 giornate di Milano. Ma com'è la situazione? Come d'altronde in molte parte d'Italia, la formazione da parte di Mazzini della Giovine Italia si fa sentire anche qui, e quindi vari personaggi, tra cui Luigi Tinelli, che è il più importante, sentirono di dover prendere su di sé l'eredità appunto di questo messaggio mazziniano, e quindi combattevano più o meno velatamente, perché chiaramente la repressione austriaca era abbastanza forte, per cercare di sensibilizzare la popolazione a quella che doveva essere una rivolta. Proprio in quel periodo circolava un libretto, non diciamo in maniera clandestina, di Cesare Correnti, che si intitola L'Austria in Lombardia, di cui volevo leggervi semplicemente qualche battuta, proprio per far capire qual era la sensazione proprio di insofferenza, che non partiva da un pregiudizio, perché leggiamo. Correnti a un certo punto dice: trattati prima da amici dubbi, poi da nemici temibili, infine da fanciulli di collegio, abbiamo dovuto a poco persuaderci che ogni possibilità di concordia o di transazione con l'Austria è impossibile. Deploriamo la cecità di un governo a cui la provvidenza aveva affidato il destino del centro dell'Europa. Chi scrisse queste pagine ha esitato lungamente, come esitò il nostro popolo, a pronunciare questa sentenza: che il governo austriaco in ogni circostanza ci è nemico per natura, e nemico per elezione, e nemico per necessità. Quindi c'era in qualche modo una sorta di fiducia preventiva che si aveva nel compito, in qualche modo addirittura divino, che doveva avere l'impero austriaco, che però appunto si era completamente, di cui si erano poi dovuti completamente ricredere. Infatti combattere a oltranza è questo sostanzialmente il messaggio che poi sfocerà nelle famose, passate alla storia come 5 giornate di Milano. Bene, in tutto questo Verdi è stato interpretato, in Nabucco in particolare, come una delle opere più simboliche, ecco, di questo periodo.
1: Sì, ecco, così, ma anche non è così, cioè nel senso che ci sono tanti miti intorno al ruolo, alla volontà, soprattutto da parte di Verdi e di Solera, Temistocle, Solera, che era il librettista.
2: Che già il nome Temistocle.
1: Vero, mette subito paura ai bambini proprio, così. Sulla volontà di esprimere un atteggiamento risorgimentale. Io credo che questa volontà fosse scarsissima in realtà, sia da parte di Verdi, tanto più di Solera. Ci sono alcuni piccoli grandi falsi storici, come per esempio quella notizia circolata per molto tempo secondo la quale la prima alla Scala il Va pensiero sarebbe stato bissato. Ecco, non è niente vero, non è mai stato bissato, è stato un altro coro che è stato bissato, e non per ragioni risorgimentali, bensì per ragioni puramente musicali, quindi questa è stata una bugia detta per tanti anni. L'atteggiamento di Verdi nei confronti della politica, diciamo così, era tiepidissimo allora, aveva ben altri problemi, come abbiamo sentito, con i quali confrontarsi. Lo stesso Solera, tra le altre cose, questo è un dato che forse va anche ricordato, non era affatto un intellettuale risorgimentale, tutt'altro, era un neoguelfo. Voleva dire, apparteneva a quella corrente che aveva un progetto piuttosto bizzarro per l'Italia, cioè farne una federazione di stati con a capo il Papa, no? Ecco, allora si capisce bene quanto Solera fosse lontanissimo.
2: Mi vorrei inserire un attimo, infatti nel Nabucco si vede proprio questo orientamento politico di Solera, perché mette questa figura di Zaccaria,
1: no?
2: Che è il capo sì, del dei buoni, quindi ecco, insomma, per marcare ancora di più la sua E poi, se non sbaglio, appunto Verdi, sì, per fuggire a questa fama di sostenitore del Risorgimento, dopo la seconda opera che scrisse successivamente al Nabucco, che è Lombardi e la prima, sì, crociata, fuggì a Venezia per scrivere l'Ernani, per dire non c'entro niente con Milano e il Risorgimento, ecco, faccio un altro lavoro io.
1: Poi è chiaro che invece cioè il pubblico recepisce l'opera d'arte un po' come gli pare, cioè, vabbè, ovvio, no, certo, al di là delle intenzioni. E quindi la ragione forse dell'identificazione di Nabucco con un certo spirito risorgimentale è data dal fatto che, diversamente da tante altre opere composte fino a quel momento, Nabucco è un'opera corale, è un'opera di popolo sulla scena. E il popolo sulla scena è il popolo ebraico, oppresso, eccetera, eccetera. Ci voleva poco identificarsi, naturalmente, no? Ma anche dal punto di vista strettamente musicale, all'opera italiana degli anni 30, metà anni 30, fatta sostanzialmente di figure individuali, Verdi sostituisce invece un dramma, un vero e proprio dramma, neanche un'opera, basato anche musicalmente sui numeri corali, grandi pannelli, tableau.
2: È un, no?, dramma del popolo.
1: Esattamente. E quindi questa è stata la novità musicale, drammaturgica, strutturale, che il pubblico ha colto, e per questo ha attribuito un grande successo poi al Nabucco. E quindi poi, per vie molto traverse, Nabucco è diventata un'opera simbolo della resistenza risorgimentale, ma davvero malgré lui, malgré soi, come si, sì, dice, no?
2: Secondo atto. Adesso non vorrei essere politicamente scorretto, ma gli ebrei, sì, tanto per cambiare, sono stati deportati, ecco, in Babilonia. Della serie La storia si ripete sempre due volte. Vabbè, insomma, a parte questo,
0: speriamo non una terza,
2: molto spiacevole,
0: punto,
2: infatti. Insomma, praticamente nel secondo atto siamo a Babilonia, appunto, abbiamo cambiato location e
1: location.
2: E praticamente cosa succede? Si apre il sipario in questa sala nel palazzo di Nabucco e Abigail è da sola e ha in mano un foglio che ha preso, e questo foglio era scivolato dal vestito di Nabucco. Praticamente in questo foglio c'era la prova che Abigail era figlia di schiavi e quindi che non avrebbe mai regnato, che avrebbe regnato Fenena e quindi Rosica. In più Fenena gli ha fregato il ragazzo, quindi...
0: Proprio apoteosi della gelosia.
2: In questo pezzo all'inizio è l'unico momento in cui si scopre un po' il cuore buono di Abigail, perché appunto canta quest'aria di anch'io dischiusi un giorno il cuore, io che sono sempre così dura, una volta che mi sono lasciata andare ai sentimenti alla fine ci ho rimesso. Per farla rientrare poi subito in riga, arriva il sacerdote di Babilonia con appunto altri sacerdoti al seguito e gli annuncia che Fenena sta liberando gli ebrei. A questo punto Abigail, il re intanto è in battaglia, se non sbaglio, non è in Babilonia. Abigail prende la spada, dice mo ci penso io a rimetterli a posto questi. Quindi praticamente canta questa cabaletta che adesso vi facciamo sentire, e noi diciamo ci siamo voluti divertire,
0: sì,
2: a fare un piccolo montaggio tra due edizioni diverse di questa cabaletta. Appunto sentiamo la prima parte, questo recitativo accompagnato, dove si sente appunto il sacerdote che annuncia ad Abigail la liberazione degli ebrei da parte di Fenena. Dopodiché sentiamo il primo pezzo dell'aria cantata da Renata Scotto, diretta da Riccardo Muti, e il da capo dell'aria, cioè la ripresa dell'aria, la sentiamo cantata da, secondo me, l'unica Abigail che sia mai esistita, che è appunto Ghena Dimitrova, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, abbiamo ascoltato questa doppia versione della cabaletta e quindi per la prima volta ci poniamo un problema, quello dell'interpretazione.
1: Già, l'interpretazione, che non è semplicemente una curiosità da filologi o da maniaci, no? della vocalità, ce ne sono anche in giro alcuni, è che l'interpretazione è il modo attraverso il quale una musica scritta quasi due secoli fa arriva fino a noi, continua ad arrivare alle nostre orecchie. E quindi è un modo, è un ponte tra il periodo in cui la musica è stata scritta e il periodo oggi in cui noi la ascoltiamo. Quindi riflettere sull'interpretazione vuol dire riflettere un pochino sul viaggio che ha compiuto questa musica dal tempo in cui è nata fino a noi. E qui, insomma, gli esempi che ha scelto Jacopo sono molto significativi perché sono due modi completamente diversi, magari vanno ascoltati e riascoltati per capire, no? Di affrontare lo stesso testo musicale. Da un lato la questione è molto banale, se volete, ma è importante, del tempo. Quella è una scelta del direttore in genere, anche se poi gli interpreti ci mettono becco, ovviamente. Ma nel primo caso è un tempo molto più rapido, nel secondo caso è un tempo invece più comodo, diciamo, no? E poi anche un'idea forse di personaggio diversa.
2: Sì. Beh, intanto abbiamo due cantanti, adesso per essere proprio
1: precisi,
2: abbiamo due cantanti che fanno pure due percorsi di carriera completamente diversi. Da una parte abbiamo Renato Ascotto, che parte facendo Bellini e La Sonnambula, quindi insomma tutto un repertorio del bel canto, insomma,
1: un po' si sente ancora.
2: E infatti si sente molto, pure come musicalità, come modo di porgere le parole. E dall'altra abbiamo Ghena Dimitrova, che vabbè, una iena, che ha fatto per tutta la carriera questi ruoli
1: drammatici
2: bellissimi. Quindi insomma sono due interpretazioni pregevoli tutte e due. Non so quanto in teatro quella lì di Renata Ascotto avrebbe potuto figurare, perché non credo che l'abbia mai cantata in teatro, anche se insomma a un certo punto è impazzita lei, ha iniziato a fare un po' di tutto cose che
1: l'opposizione, insomma, è quella che si dice è un termine un po' pugilistici, no? Sarebbe un soprano lirico leggero, così come ha cominciato Renato Ascotto. Poi la sua voce naturalmente
2: è evoluta,
1: è cambiata,
2: quindi.
1: È un soprano invece drammatico, no? O di
2: Falcon,
1: forza,
2: no?
1: Ecco, esattamente. Poi alla fin fine, insomma, quel che conta è che cosa arriva alle nostre orecchie,
2: infatti,
1: no?
2: Sì.
1: Il significato, anche la violenza di questa parte. E sicuramente Ghena Dimitrova è più efficace in questo, non c'è il minimo dubbio.
2: Però l'Ascotto la trovo pure molto tagliente, è molto aggressiva comunque. Intanto si capivano di più le parole. Adesso Chiara, che tra le due è l'unica che non conosceva le parole, ci può aiutare a capire se è vero o no.
0: Ma completamente da profana, io prima di preparare la trasmissione avevo detto che preferivo la prima, quindi Renata Ascotto. Però adesso riascoltandola, secondo me non c'è
2: partita.
0: No,
1: vabbè, si schiera con Jacopo, anche Chiara, va bene. Giusto.
0: Allora, dato che ci siamo interrotti, direi proprio in questo momento deve finire in qualche modo l'azione.
2: Sì, allora si cambia scena, ci spostiamo in un altro tempio, dove gli ebrei vedono che arriva Ismaele, che praticamente, salvando Fenena, che è la figlia di Nabucco, li ha praticamente portati alla deportazione, e quindi gli si gettano contro, insomma, per punirlo. Ma arriva Anna, che voi dite chi è Anna? Una semplice comprimaria che dice una frase in tutta l'opera e nient'altro. Arriva Anna, che però è la sorella di Zaccaria, che dice: dei fratelli, perdonate, un'ebrea salvato egli ha. Perché? Perché Fenena si è convertita all'ebraismo. Quindi poi arriva Zaccaria, che conferma questa cosa, e contemporaneamente, visto che siamo in un'opera, tutto succede in due secondi, arriva Abigail con la spada ed è pronta a punire gli ebrei che sono stati liberati, quindi a rimprigionare nuovamente gli ebrei. Contemporaneamente ancora a Fenena gli viene detta: vatti a nascondere, perché ormai ti sei convertita, sei una di noi, verrai fatta prigioniera pure te. E lei: fra gli empi ribelli volerò e morirò felice, via.

0: Vabbè. Arriva Nabucco, che proprio mentre Abigail sta per imprigionare tutti quanti, ferma l'azione e vuole capire un attimo che è successo qua. Non mi posso allontanare un momento, che mi combinate voi due. In preda, insomma, a un delirio di onnipotenza, entra al tempio, inizia a fare: non son più re, son dio. Frum, fulminato. E quindi, no, veramente un fulmine lo colpisce in testa, la corona gli cade e inizia a delirare, è impazzito. Proprio in questo momento Abigail prende in mano la corona e si autoproclama regina di Babilonia. In tutto questo mi sono scordato di dirvi che lei, il foglio che aveva trovato che testimoniava che lei era, fosse una schiava, se l'è tenuto nascosto, naturalmente, perché non è mica so scema, e quindi se lo tiene in tasca, e quindi si autoproclama regina, e a spregio della sorella, perché infatti lei nell'area che abbiamo sentito prima diceva: regge figlie qui verranno, l'umil schiava a supplicare. Quindi lei dice: mo ve faccio vedere io la schiava che cosa vi combina. E qua si chiude il secondo atto.
1: Benissimo. Allora, come in un normale spettacolo o opera che si rispetti, c'è l'intervallo e non vi vogliamo anticipare nulla. Il 9 marzo 1842 andò in scena al Teatro alla Scala il Nabucco di Verdi. Nello stesso anno Manzoni pubblica l'ultima edizione dei Promessi Sposi. Lo geologo Richard Owen usa per la prima volta il nome dinosauri. L'ingegnere Carl von Gega inizia a costruire la ferrovia Vienna-Trieste, che sarà completata nel 1854. In Inghilterra viene promulgata una legge, The Mines Act, che proibisce il lavoro alle donne e ai bambini sotto i 10 anni nelle miniere. Per la prima volta viene utilizzata l'anestesia in un'operazione. Bene, in questo intervallo abbiamo pensato di dare due coordinate biografiche sul nostro personaggio, su Giuseppe Verdi.
2: Beh, insomma, sì, Verdi non se la passava un granché bene, si è accennato prima, no, nella scheda, lo accennava Jacopo, se non mi ricordo male, ma insomma, per un compositore della sua età era già piuttosto imbarazzante, perché tutti i precedenti erano contro di lui: Bellini, Donizetti, Rossini, a quell'età avevano già conquistato teatri in mezzo mondo, avevano una solidità di vita piuttosto accentuata. Verdi ha cominciato a fare tutto un po' tardi. E soprattutto il suo periodo milanese è stato veramente catastrofico. Appunto, si diceva la morte dei figli, la morte della moglie. Poi su questo ci sono anche tante mitologie, sul fatto che lui avesse davvero deciso di smettere di scrivere musica, e come mai si sarebbe mantenuto a Milano. Il conservatorio lo aveva rifiutato, aveva sì qualche rapporto con le società dei concerti della città, aveva diretto l'oratorio di Haydn, la creazione, ma insomma non aveva un radicamento nella vita musicale milanese sufficiente. Stava lavorando ad una ripresa probabilmente di Oberto, ma insomma non se la passava affatto bene. E quando incontra Merelli, poi naturalmente ci sono anche qui mitologie, pare che lui si è detto che camminasse così pieno di malinconia, no, lungo la galleria a Milano, e per caso si dice abbia incontrato Merelli, dice: guarda, un'opera per te. Non è affatto vero, lui aveva un contratto per tre opere comunque, e quindi anche doveva scrivere la sua terza opera, no? C'erano Santi. Questa scoperta, poi si dice, no, che Merelli dà questo libretto a Verdi, lui torna a casa, lo butta sul tavolo e si apre per caso e guarda
0: sul
2: proprio sulla pensiera. Anche questo non è vero, naturalmente.
0: Però ci fa piacere immaginarlo.
2: È bello immaginarlo. Poi in realtà, insomma, Verdi è molto più metodico e molto più preciso di quanto non vogliono far credere le sue agiografie, no? Ecco. E soprattutto poi ha dei modelli con i quali confrontarsi. Cioè Nabucco non nasce nel deserto, no? Non nasce affatto nel deserto. E ci sono dei precedenti molto solidi, per esempio Rossini, per esempio le opere francesi di Rossini, come Le Siège de Corinthe, per esempio, come lo stesso Guillaume Tell, eccetera. Ma soprattutto c'è un modello fondamentale che non appartiene tanto alla storia del teatro musicale italiano, ma alla storia del teatro musicale francese, quello che forse se ne accennava anche un po' prima, il cosiddetto Grand Opéra. Che cos'è questa strana bestia, questa strana creatura? Beh, è il modello prevalente di teatro musicale in una lunga epoca della storia francese, che va grosso modo, diciamo, dagli anni 20 agli anni 50 dell'Ottocento, con una certa frequenza anche di accademie teatrali, e poi c'è una coda negli anni successivi. Cioè è il teatro ufficiale francese che copre un arco molto ampio di tempo, che va più o meno dalla crisi dell'impero, no? Quindi dalla cacciata di Carlo X, copre tutto l'arco del regno di Luigi Filippo, arriva fino poi alla fondazione della Seconda Repubblica, e quindi diventa sostanzialmente il teatro della borghesia dominante nella Parigi tra 1830 e 1850. È un'opera un'opera di grande respiro, 5 atti, balletti, cori, poi c'è naturalmente uno sfondo di carattere storico sul quale si disegnano le vicende individuali, grandi masse corali e anche orchestrali, leitmotiv, cioè motivi ricorrenti, ne abbiamo avuto anche un esempio prima, no? Con il coro del finale primo atto che riprende i motivi del preludio, naturalmente, insomma, Verdi pensa a qualcosa di molto preciso nella sua testa, quindi non è affatto Nabucco un'opera nata così in maniera quasi misteriosa, no? No, è un progetto musicale preciso coltivato insieme a Morelli per portare pezzi di grand'opera francese a Milano, ed è questa l'operazione che perfettamente gli riesce, dimostrando tra l'altro in Verdi una capacità prodigiosa di assimilare stili anche molto lontani da lui.
3: Verdi?
4: Sì, padre.
3: Ricordati, non potest duobus domini servire.
5: Verdi, da dov'è che vieni? Dove vai?
4: Vengo dal ginnasio, signor maestro. Vado a casa del Pugatta.
5: Ma non eravamo intesi che dovevi passare di qui per metterci d'accordo sull'ora di lezione della musica del pomeriggio?
4: Sì, signore, ma... Ma? Non volevo venire a lezione di musica oggi, perché dice Don Seletti, non potest duobus domini servire, perché la musica mi distrae troppo.
3: Essendo l'organista ufficiale malato, Provesi ottenne di far suonare Verdi al suo posto, proprio nella chiesa dei Gesuiti, Sant'Ignazio, il giorno di Sant'Ignazio.

0: Peppino, eh?
1: Bravo, sì, questo Peppino Verdi. Siamo tornati in studio, abbiamo ascoltato una piccola parte dello sceneggiato Giuseppe Verdi di Renato Castellani. Siamo tornati in studio, è finito l'intervallo, quindi rientriamo nel nostro Nabucco. Ma prima volevo accennare un attimino a questo rapporto teatro-pubblico. Prima parlavamo del fatto che questo sentimento risorgimentale non fosse poi così esplicito, ecco, diciamo così, ma è stato reinterpretato forse successivamente, no, col senno di poi. Quindi volevo un attimino dal professore una panoramica su quello che era appunto questo rapporto teatro nella Milano di quegli anni e il pubblico.
2: Ma sì, senza capire questo non si capisce neanche poi la diffusione del Nabucco, che ha avuto tra l'altro subito una storia molto ricca di rappresentazioni, non soltanto a Milano, poi a Venezia, insomma altrove. Pensate che non proprio nel 40, ma una decina d'anni più tardi, ai tempi insomma di Trovatore, Traviata, eccetera, Rigoletto, in Italia erano aperti contemporaneamente 350 teatri. 350, pensate che adesso ce ne sono diciamo una trentina al massimo in Italia attivi, tra i grandi teatri e i piccoli teatri. Vuol dire che c'era un teatro in ogni borgo quasi. 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, tac, voleva subito dire teatro. E questi teatri lavoravano durante la stagione del carnevale, che però era molto prolungata rispetto al carnevale che intendiamo noi, e producevano centinaia di opere nuove ogni anno. Centinaia. Quindi voleva dire che la diffusione, no, del consumo di teatro musicale era enorme, quasi quasi toccava il 100% della popolazione, naturalmente con privilegio per la piccola media borghesia, ma anche la classe contadina, ma anche gli aristocratici. Era uno spettacolo interclassista. L'unica cosa che mi viene in mente per fare un paragone è il cinema in Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, cioè negli anni 50, uno spettacolo di divertimento di massa che per forza faceva identificare il pubblico intorno alle vicende, ai personaggi, no, di cui era immediato consumatore. C'era un'identificazione tra platea e palcoscenico praticamente immediata, anche se in palcoscenico si muovevano babilonesi, ebrei, cartaginesi, soldati africani, qualsiasi cosa, comunque l'identificazione era immediata, no? E questo ha favorito enormemente la popolarità immediata di un teatro come quello di Giuseppe Verdi, che arrivava direttamente allo stomaco.
3: Sì.
1: E allora identifichiamoci anche noi.
2: Proviamoci.
3: Hanno dato il terzo segnale, quindi ci rimettiamo nella nostra ipotetica sala con le nostre belle poltrone rosse. Tra l'altro oggi c'abbiamo una poltronissima, quindi ci abbiamo avuto pure fortuna a beccarla. Vabbè, insomma, a parte queste fantasie, allora, terza parte, appunto, siamo nella sala del trono, sempre a Babilonia, e Abigail è sul trono e fa venire al suo cospetto Nabucco, che è impazzito, e inizia questo duetto, appunto, donna chi sei, custode del seggio tuo qui venni, tu del mio seggio frode, da chi ne avresti scelto. Insomma, tutto uno scambio così. A un certo
2: punto lo dice tutta a memoria, Jacopo,
3: lo dico tutto se volete.
2: No, per dire, non sta leggendo, proprio a memoria. Vabbè.
3: Si sente un suono di tromba e Nabucco dice: che suono, Abigail? Questa è una frase che mi fa morire. Il suono di morte per gli ebrei che tu dannasti. Come? No, non è vero. Ah, sciocco, ancora contrasti. Queste guardie che stanno lì, io le ho serbate per te solo, prigioniero. E lui dice: ah no, non sono prigioniero, perché guarda, io qui c'ho la prova che tu sei una schiava. E dice: ah, questo foglio vuoi? Dice: sì, ce l'ho io, t'ho beccato. Sei prigioniero di una schiava che disprezza il tuo potere. E quindi a questo punto esce fuori la figura, insomma, paterna di Nabucco, che dice: perdona, un padre che delira, la figlia mi ridona e perdona il genitore. Ma Abigail, tremenda, gli dice: non ci sperare proprio, io mi devo vendicare. E adesso ci andiamo a sentire proprio questo duetto.

0: Eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, un duetto padre figlia di un altro respiro si coglie qua.
1: Sì, vabbè, finalmente abbiamo capito che Verdi nel Nabucco non scrive solo marce, intanto solo cose belle.
2: No, sì, qui c'è anche il tentativo di caratterizzazione dei singoli personaggi attraverso il ruolo vocale, cioè il fatto di accostare a ruoli drammaturgici abbastanza ben definiti, diciamo così, il padre, la figlia, ma poi ci saranno appunto gli amanti delusi, gli amanti eroici, no, le donne votate al sacrificio, eccetera, eccetera, accostare a questi ruoli dei registri vocali molto ben precisi, molto precisi. Il baritono Villain, per esempio, il baritono, diciamo così, un po' rude, oppure il baritono cantabile, il tenore eroico, oppure il tenore lirico, il soprano drammatico, oppure il soprano lirico, insomma, la tipologia vocale che allora era piuttosto rozza. E dal punto di vista invece della drammaturgia verdiana, si fa un grande passo avanti da questo.
1: No? E poi Verdi porterà fino alla fine, sempre lo stesso canone di, di spartizione.
2: Basta pensare a Traviata, insomma, no? Che è la cosa forse più famosa, di la spartizione, no? tra ruoli e voce, è molto chiara.
0: Quindi gli spettatori in poltronissima.
1: Hanno finito di applaudire e adesso aspettiamo il momento, cioè è arrivato il momento più importante dell'opera. Si cambia scena, siamo sulle sponde del Giordano e vediamo questo gruppo di ebrei che appunto piange al ricordo della patria perduta, e qui e vai col va pensiero.

0: Eccoci tornati in studio su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Che dire dopo questo splendido ascolto? Forse, ecco, possiamo dire una cosa, cerchiamo di spogliarlo di quelli che sono tutti i contenuti simbolici di cui abbiamo parlato prima, più o meno veri, più o meno esaltati, e cerchiamo di recuperare quella che è la dimensione musicale.
1: Sì, perché qui l'interpretazione torna ad essere fondamentale, no? Perché per buona parte anche del nostro secolo direttori, cori, cantanti, eccetera, hanno interpretato davvero va pensiero sullo slancio della presunta epica risorgimentale, cioè come un canto di riscossa, un canto di battaglia. Non lo è in nessun senso, né dal punto di vista del testo né dal punto di vista dell'intonazione musicale. È soltanto negli ultimi 20 o 30 anni, insomma, che i direttori più avveduti ne hanno invece esaltato l'aspetto di preghiera, appunto. Sì. È una preghiera dolente, una preghiera sommessa, a mezza voce, che non ha nessun sentimento di riscatto. Il riscatto arriverà poi, eventualmente, no? L'esortazione al riscatto. Qui è proprio invece un planctus, un lamento, no? E come tale è stato, credo, giustamente interpretato dai direttori più avveduti, no?
2: O mia patria si bella e perduta, quindi proprio perduta. Alla riscossa non ci pensano
1: non ci
2: proprio.
1: Pensano per niente, infatti. E poi è un canto sostanzialmente omofonico, per l'appunto. Sì. Non c'è la polifonia, non c'è la grandeur, la grandiosità del contrappunto più o meno classico, che Verdi peraltro conosceva benissimo. Se avesse voluto fare un coro di riscossa,
2: l'avrebbe fatto. Senza come abbiamo sentito, cioè i cori di riscossa nel Nabucco non mancano,
1: nessuno,
2: quindi non avrebbe avuto problemi a inserirne un altro. Allora, no, invece volevo soffermarmi un attimo sulla Scala, che insomma si parla tanto del teatro alla Scala in questa puntata. Insomma, due parole al volo per insomma capire
1: la casa di
2: bene
1: Verdi.
2: Che cos'è questo teatro. Allora, praticamente, perché si chiama Teatro alla Scala? Direi che è essenziale dirlo, perché è stato ricostruito su un teatro che era andato a fuoco, perché all'epoca i teatri andavano a fuoco, che era stato costruito all'epoca su una chiesa che era appunto Santa Maria della Scala, se non sbaglio. Appunto, questo teatro venne costruito da Maria Teresa d'Austria, e il teatro venne sovvenzionato dai proprietari dei palchi del vecchio teatro che era andato bruciato. In cambio di questa sovvenzione, queste persone avevano avuto la proprietà dei palchi che sarebbero stati contenuti nel nuovo teatro. Appunto, il teatro venne inaugurato nell'agosto del 78 con l'Europa riconosciuta di Salieri. Più che raccontarvi la storia, insomma, la Scala è stata la prima casa di quasi tutte le più grandi opere e dei più grandi musicisti che si sono italiani e non del 1800 e anche del 1900. Parliamo un po' di come era costruito il teatro all'epoca, perché era molto diverso da quello che è adesso. Praticamente, intanto, ogni palco aveva nel retropalco appunto una sorta di piccolo cucinino il teatro era concepito completamente in un altro modo rispetto a come oggi. Era un luogo di incontro dove ci si incontrava, e in più ci stava anche uno spettacolo. E infatti proprio nella Scala sono nati pure dei moti rivoluzionari, insomma ci si incontrava per parlare di politica. Questi retropalchi della Scala erano molto attivi all'epoca. In platea non avevamo le poltrone, ma era una sala vuota con delle panche dove ci si sedeva la servitù e gli ufficiali austriaci. Non c'era all'epoca la buca dell'orchestra, perché appunto ancora non era arrivato Wagner con tutte le sue rivoluzioni. L'orchestra stava allo stesso livello del pubblico. E poi vabbè, c'era questo famoso loggione dove andavano veramente i più poveri e i veri intenditori di musica. Durante lo spettacolo la luce rimaneva accesa, perché erano candele quelle che erano in sala, e l'unica cosa che poteva in un certo senso far oscurare un po' più la sala era il grande lampadario che veniva tirato su e giù all'inizio e alla fine degli atti o delle parti, come nel caso del Nabucco. La figura del direttore d'orchestra, che appunto lo accennava prima Barbieri, colui che decide tra virgolette, poi ormai non è più così, decidono gli agenti e i cantanti, decide appunto il cast e un po' i tempi, l'interpretazione, la linea di visione della parte musicale dell'opera, non esisteva all'epoca. Esisteva il primo violino, aveva come unica funzione quella di far andare a tempo tutti quanti gli orchestrali. Diciamo, l'interpretazione musicale come la intendiamo oggi non era ancora un'idea che
1: esisteva. Assolutamente no, anzi non esisteva proprio la figura dell'interprete, perché spesso era il compositore stesso ad essere interprete, nel senso che era lui a dare le indicazioni ai cantanti, era lui a scrivere anche le ultime note poco prima di andare in scena, cambiando passaggi, tagliando, aggiungendo, no? Quindi il vero interprete, diciamo, era veramente il compositore che seguiva direttamente le prove, per esempio, che erano molto più lunghe di quanto accada adesso, tra l'altro. E poi tutto tutto non sarebbe esistito senza la figura fondamentale dell'impresario. L'impresario era molto di più di quanto non immaginiamo noi oggi. Oggi sono i direttori artistici, i sovrintendenti, ma allora l'impresario era colui il quale prendeva dai nobili la gestione del teatro, perché i teatri erano di proprietà dei nobili, o di famiglie singole o appunto di associazioni, come dicevi tu prima, di palchettisti, no? Coloro che i quali possedevano i palchi, e decideva tutto lui: scene, costumi, titoli, compositori, librettisti, cantanti. Era un veramente un deus ex machina, per questo Merelli è così importante nella vita di Verdi, no?
2: E poi, tra l'altro, non esisteva neanche il regista.
1: Assolutamente.
2: Verdi poi diventerà regista di se stesso nelle più in là con gli anni.
1: Disposizioni sceniche, infatti, sarà lui proprio a stabilire una certa regia. Sì.
2: Esisteva il direttore di scena, praticamente, insomma, che fungeva un po' da organizzatore di tutto quanto. Comunque, sbrighiamoci che oggi stiamo durando troppo. Allora, cosa succede nell'ultima parte del Nabucco? Nabucco è rimasto, è imprigionato appunto in questa prigione, e sente le trombe che annunciano la futura morte di Fenena, perché Fenena, essendo ebrea, era stata condannata a morte da Abigail, e quindi proprio in questo momento c'ha un barlume di lucidità e torna a essere il Nabucco che abbiamo conosciuto fino adesso, però con il pentimento, perché appunto questa follia, diciamo, gli ha aggiunto un po' di magnanimità, quindi è diventato buono. E proprio in questo momento di redenzione arriva Abdallo, che voi dite chi è Abdallo? Abdallo è un fido di Nabucco, con degli ermigeri che sono venuti a liberarlo, e proprio in questo momento lui che canta una bella cabaletta che non ci guasta mai.

0: c'è veramente ben poco di sommesso, no? Come tonalità in questa cabaletta, in questa quarta parte che abbiamo appena ascoltato.
1: Eh sì, una cabaletta sommessa è difficile da ascoltare.
2: Direi che non è ancora stata inventata, vediamo se qualcuno la inventa. Marcia funebre.
1: Ecco.
2: Siamo in questo piazzale dove Fenena sta per essere giustiziata. E naturalmente Fenena, proprio nel pieno della sua angelicità, si dona già di schiusa il firmamento. Ah, vedo l'ora di morire, che bello, che bello, che bello. Proprio mentre il boia sta per ucciderla, arriva Nabucco che salva tutta la situazione. In questo momento la statua dell'idolo dei babilonesi esplode, si frantuma, e questo vuol dire che è un segno di Dio che vuole che noi torniamo tutti quanti a casa. Proprio in questo momento arriva Abigail, che qui è una cosa che lo dicevamo pure prima, mentre voi sentivate i pezzi, noi commentavamo questa cosa. Praticamente la scelta più brutta, più drammaturgicamente sbagliata che Verdi abbia mai fatto in tutta la sua carriera artistica è questo finale del Nabucco. Ha deciso che a un certo punto doveva finire l'opera, quindi arriva Abigail che si è pentita, si è avvelenata e muore. E quindi vissero tutti felici e contenti. Zaccaria arriva, mette la corona in testa a Ismaele, seguendo Geova sarai dei regi il re, seguendo Geova sarai dei regi il re, pum, finisce e tutti se ne vanno a casa.
1: Happy end. Non poteva
2: a
1: mancare.
2: Sorpresa.
1: Ma c'era anche qualche cosa di più. È vero che è incomprensibile, però Verdi già da questo periodo era ossessionato dall'idea della brevitas,
2: sì,
1: della concisione, della brevità.
2: Sì.
1: Tutti i quarti atti o ultimi atti dell'opera di Verdi di questo periodo finiscono repentinamente,
2: sì,
1: così.
2: È vero.
1: No? E c'è una certa logica anche drammaturgica tutto sommato, mm-hmm, no? In questo. E poi comunque questo piaceva molto al pubblico. E poi dobbiamo dirlo in finale, no? Che dopo il Nabucco e l'enorme successo, mm-hmm, che cade addosso a Verdi, ogni problema sembra risolto. E certamente non ci sono più né propositi di suicidi né propositi di terminare la carriera. Nel cast di Nabucco c'è una signora che si chiama Giuseppina Strepponi, che ancora non è niente per Verdi ma conterà moltissimo nella sua vita,
2: che sarà la sua,
1: ecco,
2: compagna per tutta la vita.
1: Per tutta la vita. E quindi insomma amore, successo, denaro, insomma l'happy end non è soltanto nel Nabucco ma anche poi nella vita,
2: anche
1: di
2: nella
1: Verdi.
2: Vita di Verdi.
0: E vissero tutti felici e contenti, insomma, anche noi. È giunto infatti la fine del tempo a nostra disposizione, ma prima di salutarvi io come al solito devo ricordare i modi per interagire con noi, e quindi il nostro sito www.radiojeans.net e il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Saluto e ringrazio per la preziosissima collaborazione Jacopo. Ciao Jacopo.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E Guido Barbieri.
1: Alla prossima.
0: Da Chiara Falcone è tutto, e dunque appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie. We'll be right back.

WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, il programma di Hot Block Radio dedicato al rap nel mondo. Oggi facciamo un salto in Portogallo per dare un ascolto allo stato dell'arte dei nostri cugini nel sud Europa. In genere, a differenza dei colleghi spagnoli, i driller o i rapper o i trapper portoghesi parlano un inglese molto migliore e ciò gli permette di produrre brani con un interessante mix di lingue che vengono anche apprezzati all'estero. Un buon esempio sono i Septente i Un con Malakis.

Sul profilo Spotify di Dillaz si legge: nato a Zambuheiro, cresciuto a Madorna. Madorna è una località del comune di Cascà, nell'area metropolitana, un po' più periferica di Lisbona, quindi si può considerare un ragazzo di periferia. Dillaz ha iniziato pubblicando due mixtape, Sagrada Famiglia volume 1 nel 2011 e Sagrada Famiglia volume 2 nel 2013, poi l'EP Crea Activity del 2014 e Reflexo nel 2016, album scritto e prodotto completamente da lui. Nel 2021 si prepara invece a pubblicare un nuovo album e noi ci ascoltiamo Juvena, il primo estratto pubblicato qualche giorno fa.

Gison, Croa, Zaragi e Zizi sono i Wet Bed Gang, collettivo di Via Longa, già uno dei principali riferimenti dell'hip hop portoghese, con milioni di stream e centinaia di live all'attivo. Ngana Zambi è il nome del primo album della band e, come dice il narratore del disco, l'iconico José Adelino Barcelo de Carvalho, meglio noto come Bonga, appunto icona del folk e della samba angolana, rappresenta l'entità che racchiude tutta la conoscenza dell'essere, della creazione, del potere, dell'originalità di tutto ciò che fa parte dell'umanità. In lingua Kimbundu, un Ngana Zambi significa signore Dio. Kimbundu, la lingua della regione di Luanda, è parlato da oltre 1,5 milioni di persone in Africa. Fa parte della grande famiglia delle lingue africane che dal secolo scorso gli europei accettarono di chiamare Bantu, che significa persone. In questo caso il Kimbundu è stata una delle lingue africane che più ha convissuto con il portoghese, almeno dal XVI secolo fino ai giorni nostri. Quindi una ricerca delle radici in pieno stile hip hop per i Wet Bed Gang, che scrivono in proposito all'album dedicato alla nostra famiglia e ai nostri amici, che sono sempre stati la motivazione più grande e oggi siamo un riflesso di tutto ciò che hanno fatto per noi. Questo album è il nostro ringraziamento. Noi ci lasciamo ascoltando i Wet Bed Gang con Perseus, una delle tracce più streamate del disco. Un a risentirci alla prossima puntata di WhatsApp, il rap nel mondo, sempre sulle frequenze di Hotblock Radio e dell'ML Network.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
0: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
2: In 2 sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
0: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: si racconta?
1: Ciao belli!
0: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
0: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
0: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
0: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Aula Magna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
2: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando

0: e della necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto che per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
1: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale, controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti. Quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti, ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
0: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
1: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche, e quindi essendoci sempre meno spazio, costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
0: E ad oggi, quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
1: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma, di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro, insomma, quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie. Per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che sicuramente è un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
0: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
1: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione, per esempio, di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi energetici di casa propria.
0: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride. E

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio.
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinta M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi sono ancora batterie al piombo, che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola paleolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime. Eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria al litio, una qualsiasi batteria al litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
1: Siamo qui con
2: Valerio Sposato.
3: Acciai Giacomo.
1: Di che classe?
2: Tutti e due di quinta E.
1: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
3: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
1: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
2: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram radio-tonino e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: La mia questione, il rapper, benissimo, può lavorare.
3: A consegna ce l'abbiamo?

0: Avete ascoltato?
1: Non è il TG!
2: Il Tonino Guerra si racconta!

and oh night, baby, you sold me. Sold me. You about to drive me

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto. Buon pomeriggio.

0: Radio Zainet.
1: I hear you talking.

Sono le 16:04 e questa è Radio Zainet. Zainet!

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. In Iran emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.

è la sinistra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di

sinistra di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse di sinistra, con un lieve cedimento a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra.

0: Sono le 17 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Ed ora voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
1: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona, miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.

quando carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni nel sentirle dire.

vita, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Ok, pensa all'ultimo momento in cui hai indossato gli auricolari. Forse mentre camminavi per strada, mentre lavoravi, oppure mentre ascoltavi proprio un podcast come questo. Gli earbuds, ovvero gli auricolari che si inseriscono direttamente nell'orecchio, sono diventati una presenza costante nella nostra vita quotidiana. Musica, telefonate, riunioni online, audiolibri, spesso li indossiamo per ore senza nemmeno pensarci. Ma c'è una domanda curiosa che alcuni ricercatori stanno iniziando a porsi. Cosa succede davvero all'interno delle nostre orecchie quando le teniamo chiuse così a lungo? Un recente approfondimento scientifico suggerisce che l'uso prolungato degli auricolari potrebbe aumentare il rischio di infezioni dell'orecchio, soprattutto quando non prestiamo attenzione all'igiene e alle pause necessarie. Per capire cosa succede, dobbiamo prima però conoscere meglio l'orecchio. Il condotto uditivo non è un semplice canale vuoto, è un ambiente complesso, ricco di minuscoli peli, secrezioni naturali e microorganismi. Il cerume, spesso visto come qualcosa da eliminare, in realtà svolge un ruolo fondamentale. Protegge la pelle dell'orecchio, mantiene l'idratazione, aiuta a intrappolare polvere, batteri, detriti, spingendo lentamente verso l'esterno. In un certo senso, l'orecchio possiede un sistema di autopulizia sorprendentemente efficace. Ma cosa succede quando inseriamo gli auricolari? Questi auricolari funzionano creando una sorta di sigillo all'interno del condotto uditivo, e questo sigillo ha alcune conseguenze inattese. Prima di tutto, la pelle dell'orecchio entra in contatto diretto con tutto ciò che gli auricolari portano con sé: polvere, sudore, batteri accumulati sulla superficie del dispositivo. Inoltre, quando il condotto uditivo resta chiuso per molto tempo, la temperatura aumenta, l'umidità rimane intrappolata, la ventilazione diminuisce. Questo ambiente umido caldo può favorire la crescita di batteri, funghi, aumentando il rischio di irritazioni e infezioni. Uno studio recente ha osservato che l'uso prolungato di dispositivi che bloccano il canale uditivo può alterare l'equilibrio naturale dei microbi presenti nell'orecchio. Come molte altre parti del corpo, anche il nostro orecchio ospita una comunità di microrganismi, chiamiamoli buoni. Questi microbi competono tra di loro per spazio e nutrimento, impedendo spesso a specie più pericolose di proliferare. Quando però qualcosa altera

tra questo equilibrio, la composizione dei microbi può cambiare. Alcuni studi hanno osservato che chi utilizza dispositivi che bloccano il condotto uditivo per lunghi periodi presenta una minore diversità microbica, un segnale che potrebbe facilitare la crescita di batteri problematici. C'è un momento in cui il rischio può aumentare ancora di più, durante l'attività fisica. Se indossiamo auricolari mentre corriamo, ci alleniamo, il sudore può accumularsi nel condotto uditivo senza evaporare facilmente e questo crea un ambiente particolarmente favorevole per batteri e funghi. Il risultato può essere dal banale prurito, irritazioni, secrezioni, infezioni del condotto uditivo esterno. Per fortuna, nella maggior parte dei casi, si tratta di problemi facilmente trattabili, purché vengono riconosciuti in tempo. La buona notizia è che non è necessario smettere di usare gli auricolari, basta adottare alcune semplici precauzioni. Gli esperti suggeriscono di fare pause durante la giornata, lasciando respirare il condotto uditivo, pulire regolarmente gli auricolari e anche la loro custodia, evitare di usarli quando si ha già un'infezione all'orecchio e non condividere auricolari con altre persone. Anche prestare attenzione ai segnali del corpo è fondamentale. Se compaiono prurito, dolore, arrossamento, è meglio interromperne l'uso e consultare il medico. La tecnologia potrebbe offrire una soluzione interessante. Gli auricolari a conduzione ossea funzionano in modo completamente diverso. Invece di inviare il suono attraverso il condotto uditivo, trasmettono vibrazioni attraverso le ossa del cranio direttamente all'orecchio interno. Questo significa che il canale uditivo rimane libero e ventilato, riducendo potenzialmente alcuni dei problemi legati a umidità e ventilazione. Naturalmente anche questi dispositivi richiedono attenzione, volumi troppo elevati possono comunque danneggiare l'udito. Con l'aumento dell'uso quotidiano di dispositivi audio tra musica, smart working, podcast, gli scienziati stanno iniziando a studiare sempre più da vicino il rapporto tra tecnologie e salute dell'orecchio. E in futuro quindi potremmo vedere auricolari progettati per migliorare la ventilazione, materiali antibatterici integrati nei dispositivi e sensori capaci di monitorare umidità e temperatura del condotto uditivo e sistemi che suggeriscono di fare le pause durante l'ascolto. La tecnologia che portiamo nelle orecchie ogni giorno potrebbe diventare più intelligente e più attenta alla nostra salute. Anche i gesti più piccoli meritano attenzione quando entrano nel nostro corpo. E quindi la prossima volta che indosserai i tuoi auricolari, fermati un istante. Pensa al viaggio del suono che attraversa l'aria, entra nel tuo orecchio e si trasforma in musica, parole, emozioni. È un piccolo miracolo quotidiano della tecnologia. Ma come ogni tecnologia che diventa parte della nostra vita richiede equilibrio, attenzione e rispetto per il nostro corpo. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla scienza nascosta dietro un oggetto che usiamo ogni giorno, gli auricolari. E se questo episodio ti ha fatto scoprire qualcosa di nuovo, condividilo con amici, colleghi, perché la divulgazione scientifica cresce quando la curiosità si diffonde. E iscriviti al podcast per continuare a esplorare insieme le connessioni sorprendenti tra tecnologia, corpo umano, vita quotidiana. E quindi alla prossima. E ricorda, anche il silenzio ogni tanto fa bene alle orecchie.

0: Sono le 18:03 e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca all'AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Ed è tutto, a più tardi.

0: più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore? E qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'Unistem Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca?

0: E perché è importante sostenerla?
1: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
2: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
0: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono super attive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro linfociti B, contro linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR-T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
0: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
2: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
0: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
0: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare, perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
2: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda: troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza, e qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali, in realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università, e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere. L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione alle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate, e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
0: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento, in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
9: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
9: Grazie mille.
2: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
9: Volevo chiederle innanzitutto in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico.
10: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
9: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
10: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
9: Quando lei era insomma, intorno alla nostra età. Come ha deciso di intraprendere questa carriera?
10: Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei e ho detto: ah, sai mamma, io vorrei fare filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
2: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
11: Per quale ragione e in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
12: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire, perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
11: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
12: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni, ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti, nello stesso tempo dei grandi scienziati, e questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
11: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
12: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante, che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
2: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
12: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
6: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
12: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
6: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
0: Molta.
6: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva, e spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
2: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
13: Buongiorno, siamo Imena Rar
14: e Matilde Strati Pelgrims
13: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
14: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
15: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
14: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
15: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che Il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica, che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
13: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
15: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto, è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
13: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
15: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa e gliene manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
14: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
15: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente una aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune, soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, è sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
13: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
15: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alti livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
2: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
16: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
17: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà, libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare, e ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
16: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
17: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia, e poi alla parte diciamo più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
16: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare ai ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
17: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
2: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
18: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
19: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista di carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
18: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
19: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è quasi semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi che quindi sono coinvolti poi nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, poi ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale e interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente, diciamo, fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose è possibile, ma costosissimo. Quindi diciamo dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
18: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
19: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché diciamo magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente. E viceversa, troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non far sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado del territorio.

0: Sono le 19 e 19 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distinguo e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
2: L'economia.
1: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli 85 dollari al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3% tra i nati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44% della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Ed eccoci in studio su Radio Jeans, un inizio scoppiettante oggi a Città in Musica. Infatti abbiamo appena ascoltato il preludio del Nabucco di Verdi. Chiara Falcone al microfono per questo nuovo appuntamento. Come avrete capito, parleremo di Milano e di Giuseppe Verdi. Qui in studio con me Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
1: Buongiorno a tutti.
0: E il professor Barbieri, critico musicale e Dani, voce di Radio 3. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benissimo, allora Jacopo, cominciamo subito questo appuntamento entrando subito in media stress. Via con questo Nabucco.
1: Sì, oggi ci abbiamo molto da ascoltare, da parlare come sempre. Tra l'altro, ma oggi ascoltiamo di più perché il Nabucco è più bello di Scheherazade dell'ultima volta, ecco.
0: Allora,
2: sei più allegro, eh?
1: Sì, no, Nabucco ci piace. Allora, via, incominciamo. Cosa succede? Siamo a Gerusalemme e tutti quanti aspettano l'arrivo di Nabucco. Non lo aspettano in modo molto felice, insomma, sono tutti terrorizzati perché Nabucco picchia forte, come si dice, come si potrebbe dire. E quindi, insomma, si apre il sipario appunto dentro al tempio dove il popolo di Gerusalemme si è rifugiato e in mezzo a tutte queste sfilate molto imponenti di sacerdoti, soldati, popolo di qua, di là, donne, bambini, fanciulli, arriva Zaccaria, che è il sacerdote, insomma uno dei sacerdoti più importanti della città, che mostra a tutti quanti la preda che è riuscito a catturare. Non si sa in quale modo sia riuscito a catturare, insomma ad entrare in possesso di Fenena, appunto, che altri non è che la figlia di Nabucco. Quindi lui dice: siate tranquilli, in mia mano è caduta la figlia del re. E cosa succede? Si interrompe bruscamente la scena, arriva Ismaele, appunto il principe di Gerusalemme, che annuncia che Nabucco sta proprio alle porte della città e quindi che bisogna prepararsi o a soccombere oppure a difendersi. E quindi naturalmente tutti quanti, visto che è un'opera, partono allarmi, rimangono soli Ismaele e Fenena, e qui inizia a uscire fuori l'intreccio. Cosa è successo? Che Ismaele era caduto prigioniero di Nabucco e si era innamorato naturalmente di Fenena, perché Romeo e Giulietta da quando è nata la letteratura e la drammaturgia ci sono sempre stati. Ma noi non ci accontentiamo di questo, perché in tutto questo Abigail, che è la sorella, la sorellastra, poi si scoprirà la finta sorella di Fenena, anche lei è innamorata di Ismaele. E quindi quando ha scoperto che c'era questa tresca appunto tra Ismaele e Fenena, è uscita fuori di testa, praticamente è impazzita. E Fenena infatti è riuscita a liberare Ismaele segretamente, cioè non facendosi beccare da Abigail. Naturalmente proprio in questo momento nel tempio chi entra? Abigail con dei soldati. E quindi: talamo la tomba, a voi sarà, se mi ami io posso ancora provare a cercare di salvare il tuo popolo, altrimenti non ci provare, cioè non sperare di salvarlo. Proprio in questo momento la scena viene bruscamente interrotta dal coro che rientra in scena in modo prorompente, che annuncia appunto che Nabucco sta per entrare nel tempio, ed è proprio il pezzo che ci andiamo ad ascoltare.

0: Eccoci tornati in studio, un coro prorompente, veramente nel vero senso della parola.
1: Beh, il minimo che si possa dire e il massimo che si possa dire è che, beh, cosa potrebbe essere questo se non Verdi? Perché Nabucco, 1842, poi insomma ne parleremo un pochino meglio, è opera giovanile, sì, mm-hmm. di Giuseppe, la terza opera, il terzo titolo, no? Del suo catalogo delle 27 opere. Però già si sente, non dico tutto Verdi perché poi Verdi cambierà, eccetera, ma davvero queste sono le figure fondamentali del suo linguaggio musicale. Anche il preludio che abbiamo ascoltato prima, no? Beh, non potrebbe essere che Verdi, Bellini, Donizetti, Pacini, potrebbero tutti essere scambiabili, fungibili.
2: È inconfondibile lui.
1: Poche note ed è già Verdi, sì. No? Anche questo coro con questi accenti così forti, con queste figure ritmiche così squadrate, così nette, questi passi omofonici in cui tutte le voci cantano la stessa linea melodica, no? Sono proprio inconfondibilmente legate al linguaggio del Verdi prima maniera, mm-hmm. diciamo così. E anche quel preludio che è orchestrato, se volete, in maniera non particolarmente raffinata, è piuttosto
2: rozza,
1: brutale. Beh,
2: rozza in senso buono.
1: Rozza in senso buono, ecco, sì. Infatti c'è chi lo detestava, c'è un famoso compositore che si chiama Nicolai che odiava Verdi e diceva appunto proprio di Nabucco è orchestrato come un dilettante. Ma non, sì, è ancora in un certo senso un dilettante, un autodidatta, meglio Verdi, però in questi due numeri che abbiamo appena ascoltato c'è buona parte del lessico musicale che poi lui avrebbe sviluppato negli anni futuri,
2: che lui sviluppa, che comunque però mantiene
1: assolutamente,
2: cioè, in un minima parte nel Falstaff ancora possiamo riconoscere
1: qualcosa, ancora
2: qualcosina
1: c'è.
2: Nel Falstaff magari nell'Otello già si sente di più, che è la penultima opera. Comunque, andiamo avanti. La situazione è questa. Ormai nel Tempio da una parte ci stanno il popolo di Gerusalemme e dall'altra i babilonesi con Nabucco. Nabucco è pronto per occupare il Tempio con la forza e proprio in quel momento Zaccaria, il sacerdote, si gioca l'asso, prende Fenena e dice: guarda che se te provi a occupare il Tempio io questa l'ammazzo. Sta per ucciderla e arriva Ismaele, la strappa dalle mani di Zaccaria e dice: l'amor ti salverà. A quel punto Nabucco dice: perfetto, prendete, ardete il tempio, fia delitto la pietà, saccheggiate di qua di là, cori, strilli, che tanto Verdi in Nabucco è tutto uno strillo, quindi preparatevi. E niente, appunto, proprio il primo atto si chiude con insomma la presa di Gerusalemme e quindi la cattura degli ebrei, appunto. Adesso ci sentiamo appunto questo finale del primo atto.

Con Oberto, conte di San Bonifacio, si era affermato sulla scena italiana il giovane Giuseppe Verdi. Reduce dal grande successo riscontrato al Teatro alla Scala, per Verdi si prospettarono tempi duri. Infatti, quello stesso anno morirono di febbre cerebrale i due figli e la moglie Margherita. Quasi per uno strano scherzo del destino, in quel periodo il maestro si trovò impegnato nella composizione di un'opera buffa, Un giorno di regno, che non riscosse successo. Verdi decise allora di non comporre mai più. Fu l'impresario della Scala a sottoporgli un libretto. Era il Nabucco. Nel corso di poche settimane, come ispirato da una musa, Verdi compose il suo primo vero successo. La sera del 9 marzo 1842, al Teatro alla Scala, il pubblico impazzì letteralmente dietro le note del maestro proveniente da Busseto. Nabucco, passato alla storia per il celebre coro Va pensiero, racconta la biblica vicenda del re Nabucodonosor che conquista Gerusalemme. Sulla scena, sfilate di ebrei, sacerdoti e soldati la fanno da padroni. Basato su una scrittura musicale abbastanza rigida, caratterizzata dall'alternanza di pezzi chiusi, intervallati da recitativi accompagnati, Verdi strizza l'occhio al genere francese del Grand Opéra, al quale poi dedicherà maggiori attenzioni. Ed eccoci tornati in studio su Radio Jeans dopo questa lunga pausa. Siamo sempre a Città in Musica e stiamo sempre parlando di Giuseppe Verdi. Come abbiamo ascoltato dalla scheda, siamo nel 1842, ma che succede in Italia? Cosa succede a Milano? Ovviamente non vi spaventate, adesso non abbiamo intenzione di ripetere le gesta del Risorgimento, però dobbiamo chiaramente dire e cercare di contestualizzare un attimino la situazione. Siamo a pochi anni dal famoso 1848, da quelle famose 5 giornate di Milano. Ma com'è la situazione? Come d'altronde in molte parte d'Italia, la formazione da parte di Mazzini della Giovine Italia si fa sentire anche qui, e quindi vari personaggi, tra cui Luigi Tinelli, che è il più importante, sentirono di dover prendere su di sé l'eredità appunto di questo messaggio mazziniano, e quindi combattevano più o meno velatamente, perché chiaramente la repressione austriaca era abbastanza forte, per cercare di sensibilizzare la popolazione a quella che doveva essere una rivolta. Proprio in quel periodo circolava un libretto, non diciamo in maniera clandestina, di Cesare Correnti, che si intitola L'Austria in Lombardia, di cui volevo leggervi semplicemente qualche battuta, proprio per far capire qual era la sensazione proprio di insofferenza, che non partiva da un pregiudizio, perché leggiamo. Correnti a un certo punto dice: trattati prima da amici dubbi, poi da nemici temibili, infine da fanciulli di collegio, abbiamo dovuto a poco persuaderci che ogni possibilità di concordia o di transazione con l'Austria è impossibile. Deploriamo la cecità di un governo a cui la provvidenza aveva affidato il destino del centro dell'Europa. Chi scrisse queste pagine ha esitato lungamente, come esitò il nostro popolo, a pronunciare questa sentenza: che il governo austriaco in ogni circostanza ci è nemico per natura, e nemico per elezione, e nemico per necessità. Quindi c'era in qualche modo una sorta di fiducia preventiva che si aveva nel compito, in qualche modo addirittura divino, che doveva avere l'impero austriaco, che però appunto si era completamente, di cui si erano poi dovuti completamente ricredere.

0: Infatti combattere a oltranza è questo sostanzialmente il messaggio che poi sfocerà nelle famose, passate alla storia, come 5 giornate di Milano. Bene, in tutto questo Verdi è stato interpretato, in Nabucco in particolare, come una delle opere più simboliche, ecco, di questo periodo.
1: Sì, è così, ma anche non è così. Cioè, nel senso che ci sono tanti miti intorno al ruolo, alla volontà, soprattutto da parte di Verdi e di Solera, Temistocle, Solera, che era il librettista.
2: Che già il nome Temistocle.
1: Vero, mette subito paura ai bambini proprio, così. Sulla volontà di esprimere un atteggiamento risorgimentale. Io credo che questa volontà fosse scarsissima in realtà, sia da parte di Verdi, tanto più di Solera. Ci sono alcuni piccoli grandi falsi storici, come per esempio quella notizia circolata per molto tempo secondo la quale alla Scala il Va pensiero sarebbe stato bissato. Ecco, non è niente vero, non è mai stato bissato, è stato un altro coro che è stato bissato, e non per ragioni risorgimentali bensì per ragioni puramente musicali, quindi questa è stata una bugia detta per tanti anni. L'atteggiamento di Verdi nei confronti della politica, diciamo così, era tiepidissimo allora, aveva ben altri problemi, come abbiamo sentito, con i quali confrontarsi. Lo stesso Solera, tra le altre cose, questo è un dato che forse va anche ricordato, non era affatto un intellettuale risorgimentale, tutt'altro, era un neoguelfo. Voleva dire, apparteneva a quella corrente che aveva un progetto piuttosto bizzarro per l'Italia, cioè farne una federazione di stati con a capo il Papa. No? Ecco, allora si capisce bene quanto Solera fosse lontanissimo.
2: Mi vorrei inserire un attimo, infatti nel Nabucco si vede proprio questo orientamento politico di Solera, perché mette questa figura di Zaccaria,
1: no?
2: Che è il capo dei buoni, quindi ecco. Insomma, per marcare ancora di più la sua e poi, se non sbaglio, appunto Verdi, per fuggire a questa fama di sostenitore del risorgimento, dopo la seconda opera che scrisse successivamente al Nabucco, che è Lombardi la prima crociata, fuggì a Venezia per scrivere l'Ernani, per dire non c'entro niente con Milano e il risorgimento, ecco. Faccio un altro lavoro io.
1: Poi è chiaro che invece cioè il pubblico recepisce l'opera d'arte un po' come gli pare, cioè,
2: ovvio,
1: al di là delle intenzioni, e quindi la ragione forse dell'identificazione di Nabucco con un certo spirito risorgimentale è data dal fatto che, diversamente da tante altre opere composte fino a quel momento, Nabucco è un'opera corale, è un'opera di popolo sulla scena, e il popolo sulla scena è il popolo ebraico oppresso, eccetera eccetera. Ci voleva poco identificarsi, naturalmente, no? Ma anche dal punto di vista strettamente musicale, all'opera italiana degli anni 30, metà anni 30, fatta sostanzialmente di figure individuali, Verdi sostituisce invece un dramma, un vero e proprio dramma, neanche un'opera, basato anche musicalmente sui numeri corali, grandi pannelli, tableau.
2: È un dramma del popolo.
1: Esattamente. E quindi questa è stata la novità musicale, drammaturgica, strutturale che il pubblico ha colto, e per questo ha attribuito un grande successo poi al Nabucco. E quindi poi per vie molto traverse Nabucco è diventata un'opera simbolo della resistenza risorgimentale, ma davvero malgré lui, malgré soi, come si dice. No?
2: Secondo atto. Adesso non vorrei essere politicamente scorretto, ma gli ebrei, tanto per cambiare, sono stati deportati in Babilonia, della serie La storia si ripete sempre due volte. Vabbè, insomma, a parte questo,
0: speriamo non una terza,
2: molto spiacevole
0: punto,
2: infatti insomma, praticamente nel secondo atto siamo a Babilonia, appunto abbiamo cambiato location
1: location.
2: E praticamente cosa succede? Si apre il sipario in questa sala nel palazzo di Nabucco e Abigail è da sola e ha in mano un foglio che ha preso, e questo foglio era scivolato dal vestito di Nabucco. Praticamente in questo foglio c'era la prova che Abigail era figlia di schiavi e quindi che non avrebbe mai regnato, che avrebbe regnato Fenena e quindi Rosica. In più Fenena gli ha fregato il ragazzo, quindi proprio
0: apoteosi della gelosia.
2: In questo pezzo all'inizio è l'unico momento in cui si scopre un po' il cuore buono di Abigail, perché appunto canta quest'aria di anch'io dischiusi un giorno il cuore, io che sono sempre così dura, una volta che mi sono lasciata andare ai sentimenti alla fine ci ho rimesso. Per farla rientrare poi subito in riga arriva il sacerdote di Babilonia con appunto altri sacerdoti al seguito e gli annuncia che Fenena sta liberando gli ebrei. A questo punto Abigail, il re intanto è in battaglia, se non sbaglio, non è in Babilonia. Abigail prende la spada, dice: mo ci penso io a rimetterli a posto questi Quindi praticamente canta questa cabaletta che adesso vi facciamo sentire, e noi diciamo ci siamo voluti divertire,
0: sì,
2: a fare un piccolo montaggio tra due edizioni diverse di questa cabaletta. Appunto, sentiamo la prima parte, questo recitativo accompagnato, dove si sente appunto il sacerdote che annuncia ad Abigail la liberazione degli ebrei da parte di Fenena. Dopodiché sentiamo il primo pezzo dell'aria cantato da Renata Scotto, diretta da Riccardo Muti, e il da capo dell'aria, cioè la ripresa dell'aria, la sentiamo cantata da, secondo me, l'unica Abigail che sia mai esistita, che è appunto Gena Dimitrova, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, abbiamo ascoltato questa doppia versione della cabaletta e quindi per la prima volta ci poniamo un problema, quello dell'interpretazione.
1: Già, l'interpretazione, che non è semplicemente una curiosità da filologi o da maniaci, no? della vocalità, ce ne sono anche in giro alcuni, è che l'interpretazione è il modo attraverso il quale una musica scritta quasi due secoli fa arriva fino a noi, continua ad arrivare alle nostre orecchie. E quindi è un modo, è un ponte tra il periodo in cui la musica è stata scritta e il periodo oggi in cui noi la ascoltiamo. Mm-hmm. Quindi riflettere sull'interpretazione vuol dire riflettere un pochino sul viaggio che ha compiuto questa musica dal tempo in cui è nata fino a noi. E qui, insomma, gli esempi che ha scelto Jacopo sono molto significativi perché, perché sono due modi completamente diversi, magari vanno ascoltati e riascoltati per capirli, no? Di affrontare lo stesso testo musicale. Da un lato la questione è molto banale, se volete, ma è importante, del tempo. Mm-hmm. Quella è una scelta del direttore in genere, anche se poi gli interpreti ci mettono becco, ovviamente. Ma nel primo caso è un tempo molto più rapido, nel secondo caso è un tempo invece più comodo, diciamo, no? E poi anche un'idea forse di personaggio diversa.
2: Sì. Beh, intanto abbiamo due cantanti, adesso per essere proprio
1: precisi,
2: abbiamo due cantanti che fanno pure due percorsi di carriera completamente diversi. Da una parte abbiamo Renata Scotto, che parte facendo Bellini e La Sonnambula, quindi insomma tutto un repertorio del canto, insomma,
1: un po' si sente ancora.
2: Si sente molto, pure come musicalità, come modo di porgere le parole. E dall'altra abbiamo Ghena Dimitrova, che vabbè, una iena, che ha fatto per tutta la carriera questi ruoli
1: drammatici,
2: bellissimi. Quindi insomma sono due interpretazioni pregevoli tutte e due. Non so quanto in teatro quella lì di Renata Scotto avrebbe potuto figurare, perché non credo che l'abbia mai cantata in teatro, anche se insomma a un certo punto è impazzita lei, ha iniziato a fare un po' di tutto, cose che...
1: Sì, l'opposizione insomma è quella che si dice, è un termine un po' pugilistici, no? Sarebbe un soprano lirico leggero, così come ha cominciato Renata Scotto, poi la sua voce naturalmente è cambiata,
2: quindi.
1: È un soprano invece drammatico, no? O di
2: Falcon,
1: forza,
2: no,
1: ecco,
2: comunque.
1: Esattamente. Poi alla fin fine insomma quel che conta è che cosa arriva alle nostre orecchie,
2: infatti,
1: no?
2: Sì.
1: Il significato, anche la violenza di questa parte, e sicuramente Ghena Dimitrova è più efficace in questo, non c'è il minimo dubbio.
2: Però la Scotto la trovo pure molto tagliente, è molto aggressiva comunque, intanto si capivano di più le parole, adesso Chiara, che tra le due è l'unica che non conosceva le parole, ci può aiutare a sapere, a capire se è vero o no.
0: Ma completamente da profana, io prima di preparare la trasmissione avevo detto che preferivo la prima, quindi Renata Scotto, però adesso riascoltandola secondo me non c'è
2: partita.
0: No, non c'è partita.
1: Vabbè, si schiera con Jacopo, anche Chiara, va bene, pare giusto.
0: Allora, dato che ci siamo interrotti, direi proprio in questo momento deve finire in qualche modo l'azione.
2: Sì, allora si cambia scena, ci spostiamo in un altro tempio, dove gli ebrei vedono che arriva Ismaele, che praticamente, salvando Fenena, che è la figlia di Nabucco, li ha praticamente portati alla deportazione, e quindi gli si gettano contro, insomma, per punirlo. Ma arriva Anna, che voi dite chi è Anna? Una semplice comprimaria che dice una frase in tutta l'opera e nient'altro. Arriva Anna, che però è la sorella di Zaccaria, che dice: dei fratelli, perdonate, un'ebrea salvato egli ha. Perché? Perché Fenena si è convertita all'ebraismo. Quindi poi arriva Zaccaria, che conferma questa cosa, e contemporaneamente, visto che siamo in un'opera, tutto succede in due secondi, arriva Abigail con la spada ed è pronta a punire gli ebrei che sono stati liberati, quindi a rimprigionare nuovamente gli ebrei. Contemporaneamente ancora a Fenena gli viene detta: vatti a nascondere, perché ormai ti sei convertita, sei una di noi, verrai fatta prigioniera pure te. E lei: fra gli empi ribelli volerò e morirò felice, evviva. Arriva Nabucco, che proprio mentre Abigail sta per imprigionare tutti quanti, ferma l'azione e vuole capire un attimo che è successo qua. Non mi posso allontanare un momento, che mi combinate voi due? In preda, insomma, a un delirio di onnipotenza, dentro al tempio inizia a fare: non son più re, son Dio. Frum, fulminato. E quindi, no, veramente un fulmine lo colpisce in testa, la corona gli cade e inizia a delirare, è impazzito. Proprio in questo momento Abigail prende in mano la corona e si autoproclama regina di Babilonia. In tutto questo mi sono scordato di dirvi che lei, il foglio che aveva trovato, che testimoniava che lei fosse una schiava, se l'è tenuto nascosto naturalmente, perché mica sono scema, e quindi se lo tiene in tasca, e quindi si autoproclama regina, e a sfregio della sorella, perché infatti lei nell'aria che abbiamo sentito prima diceva: regge figlie qui verranno, l'umil schiava a supplicare. Quindi lei dice: mo ve faccio vedere io la schiava che cosa vi combina. E qua si chiude il secondo atto.
0: Benissimo, allora come in un normale spettacolo o opera che si rispetti, c'è l'intervallo e non vi vogliamo anticipare nulla. Il 9 marzo 1842 andò in scena al Teatro alla Scala il Nabucco di Verdi. Nello stesso anno Manzoni pubblica l'ultima edizione dei Promessi Sposi. Lo geologo Richard Owen usa per la prima volta il nome dinosauri. L'ingegnere Carl von Gega inizia a costruire la ferrovia Vienna-Trieste, che sarà completata nel 1854. In Inghilterra viene promulgata una legge, The Mines Act, che proibisce il lavoro alle donne e ai bambini sotto ai 10 anni nelle miniere. Per la prima volta viene utilizzata l'anestesia in un'operazione. Bene, in questo intervallo abbiamo pensato di dare due coordinate biografiche sul nostro personaggio, su Giuseppe Verdi.
1: Beh, insomma sì, Verdi non se la passava un granché bene, si è accennato prima, no, nella scheda, lo accennava Jacopo se non mi ricordo male, ma insomma per un compositore della sua età era già piuttosto imbarazzante, perché tutti i precedenti erano contro di lui. Bellini, Donizetti, Rossini a quell'età avevano già conquistato teatri in mezzo mondo, avevano una solidità di vita piuttosto accentuata. Verdi ha cominciato a fare tutto un po' tardi e soprattutto il suo periodo milanese è stato veramente catastrofico. Appunto, si diceva la morte dei figli, la morte della moglie, poi su questo ci sono anche tante mitologie sul fatto che lui avesse davvero deciso di smettere di scrivere musica e come mai si sarebbe mantenuto a Milano. Il conservatorio lo aveva rifiutato, aveva sì qualche rapporto con le società dei concerti della città, aveva diretto l'oratorio di Haydn, la creazione, ma insomma non aveva un radicamento nella vita musicale milanese sufficiente. Stava lavorando ad una ripresa probabilmente di Oberto, ma insomma non se la passava affatto bene. E quando incontra Merelli, poi naturalmente ci sono anche qui mitologie, pare che lui si è detto che camminasse così pieno di malinconia, no, lungo la galleria a Milano, e per caso si dice abbia incontrato Merelli, dice guarda, ho un'opera per te. Non è affatto vero, lui aveva un contratto per tre opere comunque quindi... anche doveva scriverla sta terza opera, no, c'erano santi. Questa scoperta, poi si dice, no, che Merelli dà questo libretto a Verdi, lui torna a casa, lo butta sul tavolo e si apre per caso e guarda sul proprio sulla pensiera. Anche questo non è vero naturalmente.
2: Però ci fa piacere immaginarlo.
1: È bello immaginarlo. Poi in realtà, insomma, Verdi è molto più metodico e molto più preciso di quanto non vogliono far credere le sue agiografie, no? Ecco. E soprattutto poi ha dei modelli con i quali confrontarsi. Cioè Nabucco non nasce nel deserto, no? Non nasce affatto nel deserto. E ci sono dei precedenti molto solidi, per esempio Rossini, per esempio le opere francesi di Rossini, come Le Siège de Corinthe, per esempio, come lo stesso Guillaume Tell, eccetera. Ma soprattutto c'è un modello fondamentale che non appartiene tanto alla storia del teatro musicale italiano, ma alla storia del teatro musicale francese, quello che forse se ne accennava anche un po' prima, il cosiddetto Grand Opéra. Che cos'è questa strana bestia, questa strana creatura? Beh, è il modello prevalente di teatro musicale in una lunga epoca della storia francese che va grosso modo, diciamo, dagli anni 20 agli anni 50 dell'Ottocento, con una certa frequenza anche di accademie teatrali, e poi c'è una coda negli anni successivi. Cioè è il teatro ufficiale francese che copre un arco molto ampio di tempo, che va più o meno dalla crisi dell'impero, no? Quindi dalla cacciata di Carlo X, copre tutto l'arco del regno di Luigi Filippo, arriva fino poi alla fondazione della Seconda Repubblica, e quindi diventa sostanzialmente il teatro della borghesia dominante nella Parigi tra 1830 e 1850. È un'opera di grande respiro, 5 atti, balletti, cori, poi c'è naturalmente uno sfondo di carattere storico sul quale si disegnano le vicende individuali, grandi masse corali e anche orchestrali, leitmotiv, cioè motivi ricorrenti. Ne abbiamo avuto anche un esempio prima, no, con il coro del finale, primo atto, che riprende i motivi del preludio. Naturalmente, insomma, Verdi pensa a qualche cosa di molto preciso nella sua testa, quindi non è affatto Nabucco un'opera nata così in maniera quasi misteriosa, no? No, è un progetto musicale preciso coltivato insieme a Morelli per portare pezzi di grande opera francese a Milano, ed è questa l'operazione che perfettamente gli riesce, dimostrando tra l'altro in Verdi una capacità prodigiosa di assimilare stili anche molto lontani da lui.
3: Verdi?
4: Sì, padre.
3: Ricordati, non potest duobus domini servire.
5: Verdi, da dov'è che vieni? Dove vai?
4: Vengo dal ginnasio, signor maestro, vado a casa del Pugatta.
5: Ma non eravamo intesi che dovevi passare di qui per metterci d'accordo sull'ora di lezione della musica del pomeriggio?
4: Sì, signore, ma non volevo venire a lezione di musica oggi, perché dice Don Seletti, non potest duobus domini servire, perché la musica mi distrae troppo.
3: Essendo l'organista ufficiale malato, Provesi ottenne di far suonare Verdi al suo posto, proprio nella chiesa dei Gesuiti, Sant'Ignazio, il giorno di Sant'Ignazio.

0: bravo il Peppino, eh?
1: Bravo, sì, questo Peppino Verdi. Siamo tornati in studio, abbiamo ascoltato una piccola parte dello sceneggiato Giuseppe Verdi di Renato Castellani. Siamo tornati in studio, è finito l'intervallo, quindi rientriamo nel nostro Nabucco. Ma prima volevo accennare un attimino a questo rapporto teatro-pubblico. Prima parlavamo del fatto che questo sentimento risorgimentale non fosse poi così esplicito, ecco, diciamo così, ma è stato reinterpretato forse successivamente, no? Col senno di poi. Quindi volevo un attimino dal professore una panoramica su quello che era appunto questo rapporto teatro nella Milano di quegli anni e il pubblico.
2: Ma sì, senza capire questo non si capisce neanche poi la diffusione del Nabucco, che ha avuto tra l'altro subito una storia molto ricca di rappresentazioni, non soltanto a Milano, poi a Venezia, insomma, altrove. Pensate che non proprio nel 40, ma una decina d'anni più tardi, ai tempi insomma di Trovatore, Traviata, eccetera, Rigoletto, in Italia erano aperti contemporaneamente 350 teatri. 350, pensate che adesso ce ne sono diciamo una trentina al massimo in Italia attivi, tra i grandi teatri e i piccoli teatri. Vuol dire che c'era un teatro in ogni borgo quasi. Mm-hmm. 10.000 abitanti, 20.000 abitanti, tac, voleva subito dire teatro. E questi teatri lavoravano durante la stagione del carnevale, che però era molto prolungata rispetto al carnevale che intendiamo noi, e producevano centinaia di opere nuove ogni anno. Centinaia. Quindi voleva dire che la diffusione, no, del consumo di teatro musicale era enorme, quasi quasi toccava il 100% della popolazione, naturalmente con privilegio per la piccola media borghesia, ma anche la classe contadina, ma anche gli aristocratici. Era uno spettacolo interclassista. L'unica cosa che mi viene in mente per fare un paragone è il cinema in Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, cioè negli anni 50, uno spettacolo di divertimento di massa che per forza faceva identificare il pubblico intorno alle vicende, ai personaggi, no, di cui era immediato consumatore. C'era un'identificazione tra platea e palcoscenico praticamente immediata, anche se in palcoscenico si muovevano babilonesi, ebrei, cartaginesi, soldati africani, qualsiasi cosa, comunque l'identificazione era immediata, no? E questo ha favorito enormemente la popolarità immediata di un teatro come quello di Giuseppe Verdi, che arrivava direttamente allo stomaco.
3: Sì.
1: E allora identifichiamoci anche noi.
2: Proviamoci.
3: Hanno dato il terzo segnale, quindi ci rimettiamo nella nostra ipotesi. Estetica sala con le nostre belle poltrone rosse. Tra l'altro oggi abbiamo una poltronissima, quindi ci abbiamo avuto pure fortuna a beccarla. Vabbè, insomma, a parte queste fantasie. Allora, terza parte, appunto. Siamo nella sala del trono, sempre a Babilonia, e Abigail è sul trono e fa venire al suo cospetto Nabucco, che è impazzito. E inizia questo duetto, appunto, donna, chi sei? Custode del seggio tuo qui venni, tu del mio seggio frode, da chi ne avresti scendi, insomma, tutto uno scambio così. A un certo
2: punto lo dice tutto a memoria, Jacopo,
3: lo dico tutto se volete.
2: No, per dire, non sta leggendo, proprio a memoria. Vabbè.
3: Si sente un suono di tromba e Nabucco dice: che suono? E Abigail, questa è una frase che mi fa morire, il suono di morte per gli ebrei che tu dannasti. Come? No, non è vero. Ah, sciocco, ancora contrasti. Queste guardie che stanno lì, io le ho serbate per te solo, prigioniero. E lui dice: ah no, non sono prigioniero, perché guarda, io qui c'ho la prova che tu sei una schiava. E dice: ah, questo foglio vuoi? Dice: sì, ce l'ho io, t'ho beccato. Sei prigioniero di una schiava che disprezza il tuo potere. E quindi a questo punto esce fuori la figura, insomma, paterna di Nabucco, che dice: perdona, un padre che delira, la figlia mi ridona e perdona il genitore. Ma Abigail, tremenda, gli dice: non ci sperare proprio, io mi devo vendicare. E adesso ci andiamo a sentire proprio questo duetto.

0: Eccoci tornati in studio sempre a Città in Musica, un duetto padre figlia di un altro respiro si coglie qua.
1: Sì, vabbè, finalmente abbiamo capito che Verdi nel Nabucco non scrive solo marce, intanto solo cose belle.
2: No, sì, qui c'è anche il tentativo di caratterizzazione dei singoli personaggi attraverso il ruolo vocale, cioè il fatto di accostare a ruoli drammaturgici abbastanza ben definiti, diciamo così, il padre, la figlia, ma poi ci saranno appunto gli amanti delusi, gli amanti eroici, no, le donne votate al sacrificio, eccetera, eccetera, accostare a questi ruoli dei registri vocali molto precisi. Molto precisi. Il baritono Villain, per esempio, il baritono, diciamo così, un po' rude, oppure il baritono cantabile, il tenore eroico, oppure il tenore lirico, il soprano drammatico, oppure il soprano lirico, insomma, la tipologia vocale che allora era piuttosto rozza. E dal punto di vista invece della drammaturgia verdiana si fa un grande passo avanti da questo.
1: No? E poi Verdi porterà fino alla fine sempre lo stesso canone di, di spartizione.
2: Basta pensare alla Traviata, insomma, no? Che è la cosa forse più famosa, di la spartizione, no? Tra ruoli e voce, è molto chiaro.
0: Qui gli spettatori in poltronissima anelano per sentire il clou.
1: Hanno finito di applaudire e adesso aspettiamo il momento, cioè è arrivato il momento più importante dell'opera. Si cambia scena, siamo sulle sponde del Giordano e vediamo questo gruppo di ebrei che appunto piange al ricordo della patria perduta, e qui e vai col va pensiero.

0: Eccoci tornati in studio su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Che dire dopo questo splendido ascolto? Forse, ecco, possiamo dire una cosa: cerchiamo di spogliarlo di quelli che sono tutti i contenuti simbolici di cui abbiamo parlato prima, più o meno veri, più o meno esaltati, e cerchiamo di recuperare quella che è la dimensione musicale.
1: Sì, perché qui l'interpretazione torna ad essere fondamentale, no? Perché per buona parte anche del nostro secolo direttori, cori, cantanti eccetera hanno interpretato davvero va pensiero sullo slancio della presunta epica risorgimentale, sì. Cioè come un canto di riscossa, un canto di battaglia. Non lo è in nessun senso, né dal punto di vista del testo né dal punto di vista dell'intonazione musicale. È soltanto negli ultimi 20 o 30 anni, insomma, che i direttori più avveduti ne hanno invece esaltato l'aspetto di preghiera, appunto. Sì. È una preghiera dolente, una preghiera sommessa, a mezza voce, che non ha nessun sentimento di riscatto. Il riscatto arriverà poi, eventualmente, no? L'esortazione al riscatto. Qui è proprio invece un planctus, un lamento, no? E come tale è stato, credo, giustamente interpretato dai direttori più avveduti, no?
2: O mia patria si bella e perduta, quindi proprio
1: perduta.
2: Alla riscossa non ci pensano,
1: non ci
2: proprio
1: pensano per niente, infatti. E poi è un canto sostanzialmente omofonico, per l'appunto. Sì. Non c'è la polifonia, non c'è la grandeur, la grandiosità del contrappunto più o meno classico, che Verdi peraltro conosceva benissimo. Se avesse voluto fare un coro di riscossa,
2: l'avrebbe fatto senza come abbiamo sentito, cioè i cori di riscossa nel Nabucco non mancano, quindi non avrebbe avuto problemi a inserirne un altro.
3: Allora, no, invece volevo soffermarmi un attimo sulla Scala, che insomma si parla tanto del teatro alla Scala in questa puntata. Insomma, due parole al volo per, insomma, capire
1: la casa di
3: bene
1: Venti.
3: Che cos'è questo teatro. Allora, praticamente, perché si chiama Teatro alla Scala? Direi che è essenziale dirlo, perché è stato ricostruito su un teatro che era andato a fuoco, perché all'epoca i teatri andavano a fuoco, che era stato costruito all'epoca su una chiesa che era appunto Santa Maria della Scala, se non sbaglio. Appunto, questo teatro venne costruito da Maria Teresa d'Austria, e il teatro venne sovvenzionato dai proprietari dei palchi del vecchio teatro che era andato bruciato. In cambio di questa sovvenzione, queste persone avevano avuto la proprietà dei palchi che sarebbero stati contenuti nel nuovo teatro. Appunto, il teatro venne inaugurato nell'agosto del 78 con l'Europa riconosciuta di Salieri. Più che raccontarvi la storia, insomma, la Scala è stata la prima casa di quasi tutte le più grandi opere e dei più grandi musicisti che si sono italiani e non del 1800 e anche del 1900. Parliamo un po' di come era costruito il teatro all'epoca, perché era molto diverso da quello che è adesso. Praticamente, intanto, ogni palco aveva nel retropalco appunto una sorta di piccolo cucinino dove la gente, dove appunto il teatro era concepito completamente in un altro modo rispetto a come oggi. Era un luogo di incontro dove ci si incontrava, e in più ci stava anche uno spettacolo. Infatti proprio nella Scala sono nati pure dei moti rivoluzionari, insomma ci si incontrava per parlare di politica. Questi retropalchi della Scala erano molto attivi all'epoca. In platea non avevamo le poltrone, ma era una sala vuota con delle panche dove ci si sedeva la servitù e gli ufficiali austriaci. Non c'era all'epoca la buca dell'orchestra, perché appunto ancora non era arrivato Wagner con tutte le sue rivoluzioni. L'orchestra stava allo stesso livello del pubblico. E poi vabbè, c'era questo famoso loggione dove andavano veramente i più poveri e i veri intenditori di musica. Durante lo spettacolo la luce rimaneva accesa, perché erano candele quelle che erano in sala, e l'unica cosa che poteva in un certo senso far oscurare un po' più la sala era il grande lampadario che veniva tirato su e giù all'inizio e alla fine degli atti o delle parti, come nel caso del Nabucco. La figura del direttore d'orchestra, che appunto lo accennava prima Barbieri, colui che decide tra virgolette, poi ormai non è più così, decidono gli agenti e i cantanti, decide appunto il cast e un po' i tempi, l'interpretazione, la linea di visione della parte musicale dell'opera, non esisteva all'epoca. Esisteva il primo violino, aveva come unica funzione quella di far andare a tempo tutti quanti gli orchestrali. Diciamo, l'interpretazione musicale come la intendiamo oggi non era ancora un'idea che
1: esisteva. Assolutamente no, anzi non esisteva proprio la figura dell'interprete, perché spesso era il compositore stesso ad essere interprete, nel senso che era lui a dare le indicazioni ai cantanti, era lui a scrivere anche le ultime note poco prima di andare in scena, cambiando passaggi, tagliando, aggiungendo, no? Quindi il vero interprete, diciamo, era veramente il compositore che seguiva direttamente le prove, per esempio, che erano molto più lunghe di quanto accada adesso,
2: oggi.
1: Tra l'altro, e poi tutto tutto non sarebbe esistito senza la figura fondamentale dell'impresario. L'impresario era molto di più di quanto non immaginiamo noi oggi. Oggi sono i direttori artistici, i sovrintendenti, ma allora l'impresario era colui il quale prendeva dai nobili la gestione del teatro, perché i teatri erano di proprietà dei nobili, mm-hmm. o di famiglie singole o appunto di associazioni, come dicevi sì. tu prima, di palchettisti, mm-hmm. no? Coloro che i quali possedevano i palchi, e decideva tutto lui: scene, costumi, titoli, compositori, librettisti, cantanti. Era un veramente un deus ex machina, per sì. questo Merelli è così importante nella vita di Verdi, sì. no?
3: Mm-hmm. E poi tra l'altro non esisteva neanche il regista.
1: Assolutamente.
3: Verdi
1: no.
3: poi diventerà regista di se stesso nelle più in là con gli
1: disposizioni
3: anni.
1: Scenica, infatti, sarà lui proprio a stabilire una certa regia. Sì.
3: Esisteva il direttore di scena, praticamente, insomma, che fungeva un po' da organizzatore di tutto quanto. Comunque, sbrighiamoci che oggi stiamo durando troppo. Allora, cosa succede nell'ultima parte del Nabucco? Nabucco è imprigionato appunto in questa prigione e sente le trombe che annunciano la futura morte di Fenena, perché Fenena, essendo ebrea, era stata condannata a morte da Abigail, e quindi proprio in questo momento c'ha un barlume di lucidità e torna a essere il Nabucco che abbiamo conosciuto fino adesso, però con il pentimento, perché appunto questa follia, diciamo, gli ha aggiunto un po' di magnanimità, quindi è diventato buono. E proprio in questo momento di redenzione arriva Abdallo, che voi dite chi è Abdallo. Abdallo è un fido di Nabucco, con degli ermigeri che sono venuti a liberarlo, e proprio in questo momento lui che canta una bella cabaletta che non ci guasta mai.

0: c'è veramente ben poco di sommesso, no? Come tonalità in questa cabaletta, in questa quarta parte che abbiamo appena ascoltato.
1: Eh sì, una cabaletta sommessa è difficile da ascoltare.
2: Direi che non è ancora stata inventata, vediamo se qualcuno la inventa. Marcia funebre.
1: Ecco.
2: Siamo in questo piazzale dove Fenena sta per essere giustiziata e naturalmente Fenena, proprio nel pieno della sua angelicità, si dona già di schiusa il firmamento. Ah, vedo l'ora di morire, che bello, che bello, che bello. Proprio mentre il boia sta per ucciderla, arriva Nabucco che salva tutta la situazione. In questo momento la statua dell'idolo dei babilonesi esplode, si frantuma, e questo vuol dire che è un segno di Dio che vuole che noi torniamo tutti quanti a casa. Proprio in questo momento arriva Abigail, che qui è una cosa che lo dicevamo pure prima mentre voi sentivate i pezzi, noi commentavamo questa cosa. Praticamente la scelta più brutta, più drammaturgicamente sbagliata che Verdi abbia mai fatto in tutta la sua carriera artistica è questo finale del Nabucco. Però ha deciso che a un certo punto doveva finire l'opera, quindi arriva Abigail che si è pentita, si è avvelenata e muore. E quindi vissero tutti felici e contenti. Zaccaria arriva, mette la corona in testa a Ismaele. Seguendo Geova sarai dei regi il re. Seguendo Geova sarai dei regi il re. Pum, finisce e tutti se ne vanno a casa.
1: Happy end.
2: Happy end.
1: Non poteva mancare.
2: A sorpresa.
1: Ma c'era anche qualche cosa di più. È vero che è incomprensibile, però Verdi già da questo periodo era ossessionato dall'idea della brevitas,
2: sì,
1: della concisione, della, sì, brevità, sì. Tutti i quarti atti o ultimi atti dell'opera di Verdi di questo periodo finiscono repentinamente,
2: sì,
1: così,
2: è vero,
1: no? E c'è una certa logica anche drammaturgica tutto sommato, mm-hmm, no? In questo. E poi comunque questo piaceva molto al pubblico. E poi dobbiamo dirlo in finale, no? Che dopo il Nabucco e l'enorme successo, mm-hmm, che cade addosso a Verdi, ogni problema sembra risolto. Certamente non ci sono più né propositi di suicidi né propositi di terminare la carriera. Nel cast di Nabucco c'è una signora che si chiama Giuseppina Strepponi, che ancora non è niente per Verdi ma conterà moltissimo nella sua vita,
2: che sarà la sua, ecco, compagna per tutta la vita.
1: Per tutta la vita. E quindi insomma amore, successo, denaro, insomma l'happy end non è soltanto nel Nabucco ma anche poi nella vita,
2: anche
1: di
2: nella
1: Verdi.
2: Vita di Verdi.
0: E vissero tutti felici e contenti, insomma, anche noi. È giunto infatti la fine del tempo a nostra disposizione, ma prima di salutarvi io come al solito devo ricordare i modi per interagire con noi, e quindi il nostro sito www.radiojeans.net e il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans. Saluto e ringrazio per la preziosissima collaborazione Jacopo. Ciao Jacopo.
2: Grazie e buona giornata a tutti.
0: E Guido Barbieri.
1: Alla prossima.
0: Da Chiara Falcone è tutto, e dunque appuntamento alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie. We'll be right back.

WhatsApp. Bentornati a WhatsApp, il rap nel mondo, il format curato dalla redazione di Hot Block Radio dedicato al giro del mondo nel rap. Io sono Rachno e oggi vi accompagnerò in Centro America, precisamente in Costa Rica. Intanto del Costa Rica si deve dire una cosa fondamentale, che è uno dei pochi paesi al mondo a non avere un esercito e per essere un paese latinoamericano è una cosa eccezionale. Inoltre i fondi che non ha investito nell'esercito sono stati investiti in sanità e istruzione e questo gli ha permesso di essere ad oggi un paese con un alto tasso di alfabetizzazione e un basso tasso di criminalità rispetto ai paesi vicini. Bisogna ricordare che è un paese molto molto piccolo, che conta più o meno intorno ai 5 milioni di abitanti e che il sound predominante è quello reggae barra reggaeton. Inoltre è il paese più felice del mondo, secondo le stime. Per tutte queste ragioni è stato complicato trovare dei rapper veramente famosi del posto. In realtà, mettetevi il cuore in pace, non ne abbiamo trovati di veramente famosi, e forse è meglio così per certi aspetti. Il primo però che segnaliamo ai nostri ascoltatori è Charlie Bless con la sua Por la Calle, che consta di ben 27.000 visualizzazioni su YouTube, però dovete pensare che il genere non è dei più dominanti nelle classifiche Ticos e oltretutto sembra che non conoscano per nulla la trap.

vi correggo, in realtà non è che non conoscano completamente la trap. Loro in genere ascoltano la Latin Trap, il genere di cui i più famosi esponenti sono Bad Bunny, Archangel, De La Ghetto, Ozuna, ma che appunto non si è ancora sviluppato in Costa Rica. Molte delle sonorità più avvicinabili al rap sono ancora classificate quindi come old school. Un'altra interessante artista, Tikos, però, che vi segnaliamo, è Nakuri. Il suo progetto musicale è direttamente alimentato dalla sua pratica di graffittara, da breaker a rapper, tre dei pilastri fondamentali appunto della cultura hip hop. Dirige anche conferenze e seminari, le sue canzoni sono caratterizzate da temi sociali, mentre approfondiscono un po' il patrimonio del territorio, il patrimonio artistico, filosofico e a tratti surreale del territorio. Nakuri è anche la fondatrice di Union Break, un'organizzazione che promuove la cultura hip hop in America Centrale. Nel 2014 ha lanciato il suo primo mixtape, Rima che illumina, seguito dall'uscita del suo ultimo album di debutto. Per il 2020 Nakuri ha annunciato l'uscita del suo prossimo album in collaborazione con un DJ e produttore Barzo, intitolato O, di cui ci ascoltiamo il primo singolo, Para Mi Gente.

Avete ascoltato WhatsApp, il rap nel mondo, il format curato dalla redazione di Hot Block Radio e dedicato al giro del mondo nel rap. Oggi siamo stati in Costa Rica, speriamo di vi siate divertiti con questo sound latinoamericano. E vi siamo stati in Costa Rica, speriamo di vi siate divertiti con questo sound latinoamericano.

0: Firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
1: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito: Teheran si rimetta subito in riga.
0: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa delle Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ed è tutto, buona serata.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata,

Questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero enorme. La percentuale non sembra a volte calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni. Ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Well, it's great to do a neighborhood concert. I hope everybody can hear us. I hope that the sound is good. I hope we're blasting Central Park West and Fifth Avenue pretty much away. I just want to thank the police department, and the fire department, and the parks commissioner, and Ed Koch, and particularly, you know, people that never get recognized for doing good deeds for the city. A group of people that have donated half of their proceeds that they're making tonight. The guys who are selling loose joints are giving the city half of their income tonight.
1: Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare, secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer. Nel giro di pochi mesi del 2025, questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili. E numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti.

0: Sono le 23 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Radio Zainet! What is that I hear?

was 21 years when I wrote this song.

mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella come.

d'estate, giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, atti d'amore, senza calma di vento.

0: sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine.

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

David Brown took the guitar solo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

night after night.

0: Sono le 2:03. E questa è Radio Zainet.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.
2: Be careful what you're driving, man.